0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Buongiorno. Sono le 8 di una bellissima giornata e stai per ascoltare Avatar, una selezione tematica a cura di Maurizio Castelvetro, online tutti i giorni da quest'ora sino alle 9. Naturalmente, esclusivamente su Radio Talpaz. Avatar di oggi è dedicata ad Ebo, un grande appassionato di musica jazz, che ha donato alla nostra radio alcune delle sue selezioni musicali preferite. Noi le abbiamo prelevate dal poderoso archivio musicale di Radio Talpaz, le abbiamo montate. Ed eccole qua. Buona giornata con Avatar e buon ascolto.

dell'addio. È l'ora di andare o di restare. È l'ora di agire

luccichio, se nessuno ti comanda, ferma questa notte.

latir. È l'ora di andare o di restare, è l'ora di agire.

Ale, sono arrivate le 9, la giornata è ancora bellissima. Hai appena ascoltato alcune selezioni musicali depositate nell'archivio musicale di Radio Talpaz da Ebo, un grande appassionato di musica jazz. Il mixaggio era a cura di Avatar, un programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, online tutti i giorni dalle 8 sino a quest'ora. Ovviamente su Radio Talpaz. Buona giornata da Avatar e a risentirci domani.

0: Ben trovati nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente, in questo caso ora musica weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora, un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco. Sì, perché ad aprire, come sempre, prima delle novità, un classico.
1: Ora musica story
0: 1984.

Alpha Minute, i Matt Bianco oggi aprono Ora Musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Ora Musica.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ben trovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
0: Allora,
1: sono davvero contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro. E questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare
1: che è Amore
0: questo
1: Digitale.
0: Singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce, diciamo,
1: ecco, io...
0: al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì.
1: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh,
1: una...
0: questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
1: Il mio curriculum, certo.
0: Come no, ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo, quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo, nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì.
1: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y, la prima I.
1: Con la prima Y,
0: esatto,
1: sì.
0: Ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
0: Un'altra parte,
1: esatto,
0: di te.
1: Esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora.
1: Certe sere sarebbero da passare in macchina. La pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

Le 6, questo è il singolo di Victoria, novità al primo ascolto, singolo dall'anima rock qui a Ora Musica tra le nostre novità della settimana. La prossima che ascoltiamo invece è la nuova canzone di Einar, Sì, ma tu.

0: fragili come pezzi di vetro che restano appesi lì a metà. In ogni mio gesto ci sei tu.
1: Nuovo singolo di Einar, anche questa settimana ad alta rotazione nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Adesso Cola Sayel e Rides. Questa si chiama REM, ad alta rotazione.
2: Amico dei palazzi, sai che non ho sbatti. Sulle quattro di notte cammino per strada, mi faccio i matti.

E mi ricordo che mi dicevi che era tutto a posto ma non era a posto, che mi sparavi ma senza lasciarmi dei buchi sul corpo. Guardate che paradosso, mi sento molto più vivo, però per te sono

0: Cola Sayel and Rides con questo brano dall'aria molto particolare che si chiama REM. L'hai ascoltato qui a Ora Musica.
1: Il rock è uno stato d'anima, un modo di pensare, uno stile di vita. Il rock è passione e tormento, sangue, sudore e lacrime. Il rock si ascolta a radiotalpa.it.

Gianni Morandi è tornato in Artico con il nuovo singolo dedicato appunto a Gianni Morandi, simbolo della musica, simbolo di Bologna, città che Artico ama tantissimo e che ha fatto sua, visto che lui è di Terni ma da diversi anni sta in quella di Bologna. Ha una musica Anita Brightfly, abbiamo in programmazione la versione remix del suo ultimo singolo, Let Me.

il suono dance di Let Me con Anita Brightfly, versione remix del nuovo singolo che abbiamo già avuto modo di presentare anche attraverso una chiacchierata, visto che Anita è spesso ospite nello spazio interviste di Ora Musica. A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, Niente Prove, il singolo di Elena Camo.

0: Niente prove, Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Mi piaci quando taci, perché sei come assente, e mi ascolti da lungi e la mia voce non ti tocca. Sembra che gli occhi ti siano volati via e che un bacio ti abbia chiuso la bocca. Poiché tutte le cose son piene della mia anima, emergi dalle cose piene dell'anima mia. Farfalla di sogno, rassomigli alla mia anima e rassomigli alla parola malinconia. Mi piaci quando taci e sei come distante e stai come lamentandoti, farfalla turbante, e mi ascolti da lungi e la mia voce non ti raggiunge. Lascia che io taccia col tuo silenzio. Lascia che ti parli pure col tuo silenzio, chiaro come una lampada, semplice come un anello. Sei come la notte, silenziosa e costellata. Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice. Mi piaci quando taci, perché sei come assente, distante e dolorosa, come se fossi morta. Allora una parola, un sorriso bastano, e son felice, felice che non sia così.

Volevo salvarmi da tutti i miei inganni. Invano fuggivo, tremavo, perdevo quello che più amavo. Scandivo il dolore con i silenzi e con le parole. Vivevi in me oltre quella paura d'amare che dimorava nel cuore. Ed io che mi perdevo fra le lacrime prima di dormire. Era un mistero avere un sentimento così profondo e doverlo portare lontano, dove nessuno può arrivare, dove passano i giorni senza ritorno. Con i miei occhi divento d'autunno, più ti guardavo e più ti amavo, e alla luna lo confessavo.

Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.

0: radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: A mia madre. Non sempre il tempo la beltà cancella, o la sfioran le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni, e più la guardo e più mi sembra bella. Non ha un accento, un sguardo, un riso, che non mi tocchi dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando inchina il viso, perch'io le baci la sua treccia bianca, e quando, inferma e stanca, nasconde il suo dolor sotto un sorriso. Ah, se fosse un mio prego in cielo accolto, non chiederei al gran pittor d'Urbino che il pennello divino per coronar di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cangiar vita con vita, darle tutto il vigor degli anni miei. Vorrei vedermi vecchio e lei, dal sacrificio mio, ringiovanita.

C'è sempre una ragione perché il tempo passi in fretta. Per chi non ha dormito, per chi sogna, per chi aspetta, per chi nasconde dentro di sé un progetto o un ideale che non si avvera mai. C'è sempre un'occasione, sia di giorno che di sera. Ma strano è che io ricordi quella volta Dio non c'era. Non riesco più a vedere se è notte o splende il sole, neppure insieme a te. Ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io saprò volare come un aeroplano, anche senza ali, andare più lontano. L'alba è qui, tu sei qui. Ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io ho ritrovato tutte le ambizioni chiuse nel limbo delle mie intenzioni. L'alba è qui. Tu sei qui. È lunga questa strada, ma troverò l'uscita. E non importa quanto camminerò in salita, perché anche col pensiero io riesco a inventare un cielo tutto mio. Si inarcano le mani come stormi di gabbiani. Il saluto più sincero per l'amico mio più vero. Di nuovo sto nascendo io, un cigno dal suo lago, un'aquila.

Buonanotte a te, che in questo momento dovresti essere qui e non chissà dove. Buonanotte a chi anche stanotte si perderà tra le lacrime e i pensieri. Buonanotte a chi ha sperato, lottato, a chi ha tirato fuori le unghie, ma comunque ha perso. Buonanotte a me, che ti aspetto e prego ogni sera per vederti tornare. Buonanotte ai codardi, a chi ha deposto i sogni nel cassetto, a chi è caduto ma ha avuto la forza e il coraggio di rialzarsi, a chi non vuole occhi diversi, a chi non ci riesce, a chi ci prova ma è dura, a chi soffre in silenzio, a chi ride ma sta male, a chi non riesce a camminare, a chi è stato lasciato, a chi ha il cuore spezzato. Buonanotte, che poi questa notte di buono non ha nulla e resterò sveglio a pensarti, a immaginarti, a chiedermi come stai, cosa fai, se sorridi, se sei felice, se ti manco, se stai bene anche senza di me. Chi ti scalda la notte? Chi ti guarda dormire? Chi ti sorride così dal nulla? E non so, ma ho paura, perché la notte diventiamo più deboli, perché la notte cadiamo, i pensieri vanno veloci e le lacrime scendono. Dove sei? Con chi sei? Mi manca.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

in a state of deep contemplation. This natural information

0: Radio Talpa, libera, ma libera. Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Sure.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

0: Radiotalpa.it è la musica che suona quando fuori c'è il silenzio.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Milva con La Filanda, grande successo di pubblico per questo brano del 1971, brano originale della regina del fado Amalia Rodriguez, Hey Oh Now Hey, uscito l'anno precedente.

La particolare voce di Amália Rodrigues, col suo brano più celebre, "É ou não é", è considerata la migliore esponente del genere canoro noto come fado ed a livello internazionale come la voce del Portogallo. Dal 1945 ha registrato una miriade di canzoni. Ora un'altra grande voce, Mina,

Mina in un brano del 1960, personalità, versione di Personality per il grande musicista di rhythm and blues Lloyd Price, brano uscito l'anno precedente. La canzone ebbe un grande successo in America, arrivando fino al secondo posto nella top 10.

0: Lloyd Price, cantante statunitense, era soprannominato Mr. Personality per questo suo grande successo, appunto Personality. È recentemente scomparso, lasciando una miniera tra singoli e long play. Il brano Personality è uno dei suoi più famosi, ha scalato le classifiche di vendita mondiali. E continuiamo con Bruno Lauzi.
1: A one, a two, a one, a two, a three, a four. Garibaldi Blues. Yeah, boy.

L'inconfondibile voce di Bruno Lauzi con Garibaldi Blues, brano del 1967. Ironica versione di un classico di rhythm and blues datato 1956, Fever di Little Willie John. Altri interpreti di questo famoso brano: Eva Cassidy, Peggy Lane del 1958 ed Elvis Presley.

Fever, traccia iniziale dell'omonimo primo album di Little Willie John, pubblicato dalla King Records nel 1957. Un esordio che contiene diverse hit del cantante, a cominciare da questa Fever, un brano ripreso da molti altri cantanti, cominciando da Elvis Presley. Proseguiamo con Katrina Caselli.

Caterina Caselli in un brano del 1967, Il sole non tramonterà, versione di un classico dei Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. La cover fa parte del secondo lavoro della cantante, intitolato Diamoci del tu, ed era anche il titolo di un programma TV che la Caselli presentava in coppia con Giorgio Gaber.

il gruppo dei Walker Brothers con The Sun High Gonna Shine Anymore, brano del 1966. I Walker Brothers sono stati un gruppo vocale americano particolarmente attivo fino agli anni 60. Il trio era composto da Noel Scott Herbert, nome d'arte Scott Walker, John Joseph Mouse, nome d'arte John Walker, e Gary Leertz, nome d'arte Gary Walker, appunto i Walker Brothers. Ora il gruppo dei Chris and the Stroke.

0: i Beatles con Back in USA, canzone compresa nel mitico White Album pubblicato nell'ottobre 1965. Il doppio album conteneva numerosi gioielli sonori, quale Dear Prudence, Glass Onion, Obladi Oblada, Happiness is a Warm Gun, Helter Skelter e numerose altre.
1: Questa è RadioTalpa.it.
2: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

I ragazzi del clan, naturalmente si parla del clan Celentano, con un mondo di bene. Ne facevano parte, oltre ad Adriano, Don Bacchi, Ricky Gianco, Gino Sant'Ercole, Pilade, i Ribelli ed altri del Giro di Celentano. La versione originale del duo Peter and Gordon, duo britannico che l'ha inciso l'anno precedente,

Peter Asher e Gordon Walker rimase in attività dal 1964 al 1967. Ora Paolo Turci.

dal long play Oltre le nuvole del 1997, Non piango mai. Il lavoro è il settimo per la cantante romana ed il primo con etichetta discografica UEA. È la cover di una celebre ballad firmata Jim Kerr e Charles Burkin. See the lights.

Simple Minds, una delle migliori band anglosassone di questi ultimi anni. Il brano è tratto dall'EP Real Life, non lavoro in studio per la band di Glasgow, pubblicato nell'aprile del 1991. Ora l'Equipe 84.

voce già di un altro, Equipe 84, un brano del lontano 1965, con testo di Maurizio Vandelli e musiche di Roger Christian e Brian Wilson, e la versione di Don't Worry Baby dei Beach Boys, che l'ha inciso nel 1964 dall'album Shutdown, volume 2, quinto lavoro per la band.

Era Mia Martini con Picnic, compianta interprete italiana. Domenica Rita Bertè, meglio conosciuta come Mia Martini, ci ha lasciato con un cospicuo numero di long playing. Il brano Picnic è la versione di Your Song di Elton John.

l'ormai classicissima Your Song di Sir Elton John. Bernie Taupin, paroliere di Elton John, scrisse questo brano quando era 17enne e parlava dei sentimenti che un ragazzo prova nei confronti di una ragazza, ed era esattamente quello che lui provava a cui dedicò questa bellissima canzone.

0: E con Bruce Springsteen che parte questa puntata dedicata al 1985, Born in the USA delle BFF. Che cos'è la trasmissione BFF? È una trasmissione condotta da due amiche che si conoscono dai tempi della scuola materna ed è partita più o meno una decina di puntate fa. E io sono Eva Evil e condurla con me c'è la mitica
1: Lucy Lucille.
0: E poi abbiamo in studio anche Bona Tyler che ci fa un saluto in tedesco. Vai.
2: Guten Tag.
0: Ah, vedi che cambia, non mette la R però. L'abbiamo riconosciuta. E poi il famoso Harry Styles con un nuovo taglio di capelli a proposito di Styles alla regia.
3: Ciuffone. Ciao Harry.
0: Che
3: ciao.
0: Ci sopporta e supporta in ogni
1: sempre,
0: puntata.
1: Sì, ecco. Sì, mitico.
0: Allora, Luci, quando andiamo in onda? Dopo devo dire qualcosa anche su Bruce.
1: Sì. Il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e alla domenica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it.
0: Te che non è diventata brava sta ragazza, veramente yes. Meravigliosa.
1: Yes.
0: Allora, la canzone che io ho proposto per il 1985 in realtà è uscita nell'84, ma noi l'abbiamo ascoltata principalmente nell'85, a fine 84 era uscita. E, è un tributo agli amici di Springsteen che combatterono la guerra, alcuni dei quali non tornarono. E a proposito di guerra, ricordiamo che comunque Springsteen anche recentemente si è battuto molto anche per Minneapolis.
1: Sì, un grande.
0: È un grandissimo che veramente...
1: Ci mette la faccia,
0: anche i soldi e soprattutto come stanno i jeans a lui, non stanno a nessuno.
1: Anche a 75, se quanti ne ha ragazzi, vorremmo essere tutte sotto i suoi jeans.
0: Luci, tocca a te.
1: Tocca a me davvero? Allora, invece io ho scelto i Prefab Sprout con Appetite, è un gruppo musicale britannico di genere pop rock formatosi nel 1982. Ha raggiunto la popolarità fra la seconda metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 grazie a un pop sofisticato e a liriche colte. Purtroppo però è rimasta una band di culto, non si è più sentita, insomma non ha avuto poi tutto questo gran successo. Appetite è contenuta nell'album Steve McQueen, esplora la complessità del desiderio e del consumo, metaforizzando appunto l'appetito come non l'appetito di cibo ovviamente. Non è una canzone comunque d'amore erotico, ti mangerei in quel senso, ma piuttosto una riflessione sull'urgenza di un desiderio senza nome. A voi, Appetite.

0: Ed era un omaggio alla nostra terza BFF che è qui con noi oggi, che fa molto molto piacere, la nostra Bonna Tyler, e Rock Me Amadeus di Falco, una canzone di questo artista tedesco e austriaca in realtà. E la canzone è originariamente registrata in tedesco, anche questo è un 85, parla di Wolfgang Amadeus Mozart e la sua popolarità, ma anche dei suoi debiti. Poi è stata registrata anche una versione più lunga chiamata Salieri Mix, che apparve proprio nell'album americano di Falco 3, e fu ispirata appunto anche dal film Amadeus. E diciamo che noi la ballavamo, i nostri tempi di gioventù, sì. Ci faceva divertire.
1: Sì, come no. E comunque in quegli anni la musica tedesca si sentiva.
0: Sì,
1: dove sono finiti i tedeschi? Dove sono? Dove sono? Bonnie Tyler, dici un po' tu, Bonnie Tyler, dove sono?
0: Vai Lucy, adesso invece tu cosa ci proponi? Sempre 1985.
1: Sempre 1985, The Taste of Your Tears dei The King.
0: Bella, lui poi com'era?
1: Era King. Bellissimo, era bellissimo, ti devo dire che è bello anche adesso, perché sono andata a cercarlo, le immagini, bel ragazzo. Tratto dall'album Bittersweet, il singolo seguì il successo di Love and Pride, anche quella bellissima. E la band è ricordata per lo stile eccentrico e il look spesso associato al taglio di capelli del cantante, vero? Te lo ricordi con il ciuffo, con
0: sì,
1: la
0: certo.
1: cresta. E il frontman Paul King, noto per il suo stile unico, e purtroppo anche questo gruppo però è sparito velocemente.
0: Meteore,
1: ma questa canzone è bellissima. Quindi The Taste of Your Tears dei The King.

0: Questo più o meno per assonanza ci stava. Proprio attaccato dei King, io ho proposto i Dead or Alive con You Spin Me Around. Ve la ricordate? È un singolo di questa band inglese, pubblicata proprio nel 10 aprile 85, poco prima del mio compleanno dell'85, ed estratto dal secondo album in studio Youthquake. Mi sto perdendo anche in inglese. E come riportato dallo stesso autore e frontman del gruppo, che si chiamava Pete Barnes, anche lui un personaggio nella sua autobiografia, l'ispirazione derivò da estemporanee e personali variazioni cantate durante lo scorso dei brani I Want Your Love di Luther Vandross e See You Round Like a Record di Little Neil, quindi il cui vero nome è Neil Campbell. L'accompagnamento orchestrale degli archi è basato sulla cavalcata delle Valchirie di Wagner. Pensate un po', anche qui torniamo sulla Germania, eh? Sì. Richard Wagner, anche questo è vero.
1: Ma Germania. Allora, io cosa vi mando in onda adesso? Un bellissimo brano degli Style Council. Ti ricordi Gaia? Gaia, ti ho chiamato Gaia come la mia bimba.
0: Lapsus freudiano, perché mi vuoi bene.
1: No, perché oggi arriva la Gaia da Milano.
0: Paul Weller,
1: bravissima, il cantante.
0: Che era prima dei Jam, poi Style Council.
1: Ecco, brava, ne sai più te di me, bravissima. E la canzone che ho scelto è Shout to the Top. Cosa vuol dire? Grida fino in cima, urla verso la cima. Il testo esorta a far sentire la propria voce. Ecco, anche adesso bisogna far sentire la propria voce. Per raggiungere il successo al vertice, trasmettendo un messaggio di determinazione, incitamento e desiderio di affermazione, spesso interpretato come un inno alla resilienza. E quindi, ragazzi, siete pronti a gridare fino alla cima? Shout to the Top dei Style Council.

0: E entriamo direttamente nella colonna sonora del film Ritorno al futuro,
1: oh,
0: ve la ricordate?
1: Vai, come no?
0: Che meraviglia.
1: Bellissimo.
0: Huey Lewis and the News, The Power of Love, una canzone che è questa dell'85, fu pubblicata come singolo e divenne la prima hit numero uno della band. E fu

0: Adoro e ascolto spessissimo di Kate Bush. Allora, te Eva che sai l'inglese, la pronuncerò
1: Aiuto.
0: sbaglio, perché
1: No, ma aiuto
0: mi
1: anch'io.
0: complico la vita. Cloud busting.
1: Perfetta.
0: Cloud busting o cloud?
1: Cloud.
0: Cloud busting, vai. Racconta il profondo legame tra lo psicologo Wilhelm Reich e suo figlio Peter, basandosi sull'autografia del figlio. Quindi è una canzone che descrive un amore incondizionato e la fiducia di un bambino verso un padre, visto come un genio e protettore. E nel video abbiamo Sutherland che fa la parte appunto del padre, un meraviglioso Donald Sutherland. E quindi questa canzone si riferisce all'uso del macchinario inventato da Wilhelm Reich, appunto, e progettato per manipolare l'energia atmosferica e far piovere. Il testo sottolinea il momento doloroso in cui Peter, ormai adulto, ricorda l'arresto del padre, un evento che ha spezzato la magia e la sicurezza della sua infanzia. È tutto qua. E quindi questa bellissima canzone io la voglio dedicare a tutti i padri e a tutti i figli.

0: Questa canzone è veramente bella, sono i Motley Crue con Home Sweet Home. Io e Lucy questa canzone non l'ascoltavamo, diciamo, non era tra le nostre preferite che ascoltavamo nell'85, però è una power ballad molto molto interessante. È stata coverizzata anche da una cantante country che è Carrie Underwood.
1: Carrie,
0: tanto ci infilo un po' di country. La cosa carina è veramente il video della band, in cui praticamente la band riceve una chiamata e Vince Neil su una spiaggia dice: sto arrivando. Nikki Sixx, che è un altro personaggio, perché voi Motley Crue, se li vedete, sono veramente dei personaggi particolari. Lui è in un bar e Tommy Lee ha una festa scatenata. L'incontro al pianoforte si sovrappone a un filmato di un tour bus che passa al tramonto. Il resto del video mostra la band prima del concerto sul palco, girato al Summit di Houston e alla Reunion Arena di Dallas. La fine del video mostra lo stesso bus con la scritta Rockin' Rollin' sul cartellone. È veramente veramente carino, vi consiglio di vedere il video e di ascoltare questa canzone strappalacrime. L'avete appena fatto, quindi Luci, con cosa mi rispondi?
1: Ti rispondo con In Between Days.
0: Wow,
1: della band, questa
0: adoro.
1: È bellissima, The Cure, pubblicata il 9 luglio del 1985, primo estratto dall'album di Head on the Door. Il titolo del brano ha aperto diversi dibattiti tra i fans, perché dicevano che il titolo era In Between Days, alcuni altri invece In Between Days attaccato, insomma c'è stata un po' una diatriba sul titolo. E questa canzone cosa esplora? Esplora il senso di urgenza, il rimpianto e la paura dell'invecchiamento all'interno di una relazione in crisi. Il testo, caratterizzato da un ritmo incalzante, riflette il conflitto tra l'allontanare il partner, go on, go on, e il bisogno disperato di riaverlo, come back, come back, e quindi godiamoci In Between Days dei The Cure.

0: Ed è la mia ultima canzone, Just Like Honey, dei Jesus and Mary Chain, un'altra canzone che non ascoltavamo all'epoca, ma loro sono in assoluto la mia band preferita con gli Smashing Pumpkins, li ho conosciuti però molto molto dopo. E loro sono un gruppo rock alternativo scozzese e sono due fratelli. Il loro album di debutto è Psycho Candy dell'85, di cui però c'è una, la canzone Psycho Candy, che è bellissima, ma non fa parte dell'album. Tutte queste cose strane e particolari. E, diciamo che è una pietra miliare importante nello sviluppo del sottogenere rock alternativo del noise pop, un genere veramente indie. Da un certo punto di vista è stata scritta appunto dai due componenti, che sono due fratelli Reid, William e Jim. Il batterista Bobby Gillespie cita il riff di batteria d'apertura di Hal Blaine, Be My Baby, delle Ronettes, nell'intro della canzone, ma la canzone è anche famosa perché è apparsa in diversi film, tra cui Lost in Translation di Sofia Coppola, e non so se ve lo ricordate come film. E poi anche nella pubblicità della Volkswagen. E il brano è presente anche in Mummy, il terzo episodio di American Horror Story Hotel. Io questa non l'ho visto, però adesso purtroppo dobbiamo andare saluti e salutare anche il 1985. Ci sarebbero state tantissime canzoni.
1: È stato difficilissimo, un anno veramente difficile, perché pieno di canzoni belle, bellissime.
0: Con cosa concludiamo, Luci? Intanto salutiamo Harry Styles alla regia.
1: Ciao Harry, ciao.
0: Bonnie Tyler alla Speech of the Deutschland.
1: Ciao Bonnie. Ma si dice ciao in tedesco?
0: Tschüss.
1: Tschüss, è vero, tschüss, Meli. Sembra un treno. E io con cosa chiudo? Chiudo con i Mister, con Kyrie, che in pratica è una canzone che prende il titolo dall'espressione greca Kyrie eleison, che significa Signore pietà. Quindi finiamo con quest'atto di benevolenza, quindi Signore pietà. E quindi il testo riprende la nota invocativa, è una richiesta di misericordia, ok? E Signore pietà lungo la strada che devo percorrere. E quindi a voi, Kyrie dei Mister.
0: Ciao!
1: Ciao a tutti, ciao!

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Woodstock 1969, secondo giorno, siamo il 16 agosto e siamo di nuovo pronti qui dalla postazione di Radio Talpa nella collina di Bethel. Una buona giornata a tutti quanti voi da Radio Talpa, una buona giornata da Maurizio, benvenuti. Bene, alimentate la vostra fantasia, immaginate anche oggi di essere lì, presenti in quelle di Woodstock per assistere alla manifestazione eterna di Woodstock 1969. Bene, ci eravamo lasciati con la splendida Joan Baez che ha incantato il pubblico con la sua esibizione da mezzanotte alle 2 e si è congedata con l'eterna Wish You Ever Came. Nel frattempo qui è arrivata tantissima gente, siamo ormai penso sui 500.000, ma forse anche di più, tutti quanti uniti nello spirito di pace, amore, libertà e musica, musica, musica, davvero tanta voglia di ascoltare musica, di ascoltare i gruppi della giornata odierna. L'appuntamento è quello dunque di oggi, 16 agosto, si ricomincia il programma del festival, prevede una giornata di rock e psichedelia, mentre ieri abbiamo assistito a una splendida giornata di folk music. Arrivano sul palco a questo momento, sono le 12.30, i Quill, gente da rock psichedelico. Li andiamo ad ascoltare con il brano che propongono qui alla gente di Woodstock.

0: Vi sarete accorti, la strumentazione è davvero molto disturbata, l'amplificazione viene sopraffatta dalle voci delle persone che stanno ascoltando il concerto. Non è una grande esibizione quella dei Quill, che passa davvero inosservata. Ora invece ci andiamo ad ascoltare uno dei momenti topici della giornata odierna, Country Joe McDonald, che sale sul palco quasi per caso per intrattenere la gente in attesa dell'arrivo di Santana, attesissimo dal pubblico di Woodstock. Ma Country Joe McDonald si esibisce in un set acustico inizialmente piuttosto noioso, fino al momento in cui estrae dal cappello la canzone più politica di tutto il festival, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag, una filastrocca folk antimilitarista. 1, 2, 3, per cosa stiamo combattendo? E questo è uno dei momenti caldi di Woodstock, tutti in piedi per cantare contro l'intervento nel Vietnam. Mentre Country Joe, uno che pure è stato in galera per una canzone contro Lyndon Johnson, la canzone era Super Bird, entra nella storia della musica. E allora noi ci andiamo ad ascoltare l'esibizione di Country Joe McDonald con questo pezzo, Fixing to Die Rag, che ha fatto davvero la storia di Woodstock.
1: Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? Well, come on.

E questa è l'esibizione di Country Joe McDonald, la persona che proponeva l'artista, lo speaker, lo ha appena citato. A Woodstock ha avuto un grandissimo successo, in particolare con questa canzone folk antimilitarista, 1, 2, 3, per cosa stiamo combattendo. E questo davvero, questo slogan ha avuto un grandissimo successo. Dopo di lui ancora suoni folk, nonostante la giornata sia dedicata al rock e alla psichedelia, perché arriva John Sebastian, cantante e chitarrista dei Lovin' Spoonful, arrivato quasi per caso a Woodstock. Non era infatti nel programma, ma lanciato sul palco per un buon set acustico. E allora noi lo andiamo ad ascoltare, John Sebastian, con la canzone I Had a Dream.

0: Si è appena esibito John Sebastian con il suo set acustico, bellissima questa canzone Head Dream, un artista capitato davvero per caso in quel di Woodstock. Vi ricordo ancora una volta, siete all'ascolto di Radio Talpa dalla nostra postazione di Bethel nei pressi di Woodstock per ascoltare, per vivere, per assistere alla seconda giornata del Festival di Woodstock 1969. Bene, dopo John Sebastian arriva finalmente i Santana, che vanno in scena con la loro band al completo, quasi tutti completamente fatti di acidi e mescalini. I ragazzi, ad esempio il batterista Michael Shrive, non ha ancora 18 anni, di San Francisco, la band dà il primo scossone elettrico al pubblico con 8 pezzi di rock latino per oltre un'ora di musica. E allora dall'esibizione di Santana noi ci andiamo ad ascoltare Soul Sacrifice.
1: We got one more tune for you. It's called Soul Sacrifice.

0: Dal palco di Bethel avete sentito lo speaker annunciare Santana, una grande esibizione, Soul Sacrifice, il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi, da Maurizio benvenuti, una buona giornata da Radio Talpa. Siamo qui ad ascoltare Woodstock 1969, la seconda giornata, il 16 di agosto. Ancora tanti gruppi che dovranno salire sul palco. Infatti, ecco, stanno salendo i Canadit con il loro rock blues e iniziano il concerto con Going Up the Country, Canadit.
1: You know, this is the most outrageous spectacle I've ever witnessed, ever. There's only one thing I wish. I sure gotta pee. And this ain't nowhere to go. I believe we're gonna go up the country a little bit right now.

La musica dei Canadit, il loro rock blues, qui a Bethel, nei pressi di Woodstock, per Woodstock 1969. Ebbene, dopo i Canadit salgono i Mountain di Leslie West con il loro rock blues poderoso. E allora ci andiamo ad ascoltare un primo brano, si chiama Beside the Sea, sono i Mountain.

I Mountain dal vivo a Woodstock 1969 con la loro esibizione di rock blues. Ancora una buona giornata da Maurizio, benvenuti. Ancora una giornata davvero piacevole qui sulla collina di Bethel e voi state ascoltando Radio Talpa dalla nostra postazione. Bene, abbiamo appena terminato di ascoltare i Mountain, ecco che arrivano i Grateful Dead, però a questo punto si sta scatenando un temporale e

0: San Stefan, solo uno dei quattro pezzi che Grateful Dead sono riusciti a suonare in quella di Woodstock in questa notte davvero piovosa. Dirà poi Jerry Garcia, il leader della band: ogni volta che toccavo la chitarra prendevo una scossa. Non vedevamo il pubblico, non sentivamo gli strumenti, eravamo tutti in viaggio per non so dove. È stato uno dei nostri peggiori concerti.
1: Nasce allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa, dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arriva.

0: allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Passano pochi minuti e le cose cambiano, i tecnici fanno un miracolo e la pioggia si sta interrompendo. Salgono sul palco i Creedence Clearwater Revival, un concerto enorme con tanti classici da Prude Mary a Susie Q, uno dei top del festival che ci andiamo ad ascoltare da Bethel. Sono i Creedence Clearwater Revival.

Interminabile questa Suzy Q dei Creedence Clearwater Revival dalla collina di Bethel. Ed ora ci andiamo ad ascoltare Creedence Clearwater Revival ancora in un pezzo, un loro altro grande classico, Born on the Bijou. Sono sempre i Creedence Clearwater Revival.

0: Sempre i Creedence Clearwater Revival sul palco di Woodstock con questo loro grande classico, si chiama Born on the Bayou. Sono i Creedence Clearwater Revival con John Fogerty, sempre qui da Bethel, sempre dalla postazione di Radio Talpa. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi da Maurizio, benvenuti. Bene, dopo questo concerto davvero enorme con tanti classici e notte fonda, quando sale sul palco Janis Joplin, uno dei momenti più attesi dell'intera manifestazione. La cantante texana ha trascorso il sabato tra acidi e champagne e ha una nuova band, la Cosmic Blues Band. Il suo show, che comprende tutti i suoi successi, è davvero molto molto atteso. Vediamo allora cosa succede. Janis Joplin sul palco di Woodstock.
1: Yeah, I heard that, man. How are you? How are you out there? Are you okay? You're not yeah, you're staying stoned and you got enough water and you got a place to sleep and everything. What does that mean? because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. You know, I mean, you don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean? You don't. So if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man. You know, it's just music. Music's supposed to be different than that.

Dal palco di Woodstock una Janis Joplin mezza ubriaca con l'interpretazione di uno dei suoi grandi successi, Piece of My Heart. Ed ora ci andiamo ad ascoltare sempre da Janis Joplin un altro suo grande successo, questo si chiama Summertime.

Doveva essere uno dei momenti più attesi del Festival di Woodstock, in realtà è stata un'esibizione appannata, lei particolarmente ubriaca, la band non rodata, non c'era ancora feeling tra lei e la Cosmic Blues Band e il concerto davvero è stato un concerto da dimenticare, anche se per fortuna la folla, nonostante tutto, ha apprezzato la grinta che Janis Joplin è sempre capace di mettere nelle sue esibizioni dal live. Ora invece ancora un'esibizione, sta per salire sul palco Sly and the Family Stone, un misto di soul, rhythm and blues e funky da far vibrare in questa fredda notte tutti coloro che sono qui a Bethel per vivere questa 4 giorni, anche se doveva essere in realtà 3 giorni, la 4 giorni di Woodstock. E allora sono i Sly and the Family Stone.

Il soul, il rhythm and blues e il funky degli Sly and the Family Stone qui a Woodstock. Ed ora gli Who. Gli Who che salgono sul palco, sono le 4 del mattino con uno show micidiale di oltre 2 ore per 25 canzoni, tra cui tutta l'opera rock Tommy e i loro hit migliori. E allora dai loro hit noi ci andiamo ad ascoltare My Generation, sono The Who da Woodstock.

Sono gli Who sul palco di Woodstock con questa My Generation. Hanno iniziato alle 4 del mattino e stanno suonando da quasi 2 ore. Bene, anche il loro show si va a concludere, ma c'è il gruppo più atteso di questa giornata. Si chiamano Jefferson Airplane, la band simbolo della stagione hippie di San Francisco, i Jefferson Airplane della bellissima Grace Lake. 13 canzoni per loro, tra cui questo inno anarchico, Volunteers, sono i Jefferson Airplane da Bethel, Woodstock.

0: È stata una giornata davvero lunghissima, interminabile, cominciata il sabato alle ore 12, addirittura terminata nella giornata di domenica alle 9 del mattino con questo ultimo splendido concerto dei Jefferson Airplane, 13 canzoni loro, tra cui l'inno anarchico che abbiamo appena ascoltato, Volunteers, poi c'è stato Wooden Ships e naturalmente Somebody to Love, che andremo ad ascoltare come ultimo brano a chiusura di questa giornata. Tra poche ore, giusto il tempo di schiacciare un pisolino, di fare un piccolo sonno, tra poche ore andrà ad iniziare l'ultima, quella che doveva essere l'ultima giornata di Woodstock, che poi in realtà proseguirà anche nella giornata di lunedì con quell'incredibile personaggio che si chiama Jimi Hendrix e che farà proprio a Woodstock il set più lungo della sua pur breve vita. Noi ora ci congediamo da voi, andiamo anche noi a riposare, lasciamo la nostra postazione. Mi raccomando, continuate a seguirci anche nella prossima giornata di Woodstock. Avete due possibilità: o seguirci dal nostro sito, e quello di www.radiotalpa.it. Vi ricordo la nostra sede in via del Prete 7 a Cattolica, oppure se aprite la fantasia, se allargate i vostri spazi, potete seguirci davvero dalla nostra postazione in quel di Bethel per seguire ancora questa vibrante Woodstock 1969. Buon proseguimento di trasmissioni qui su Radio Talpa, ancora una buona giornata da Maurizio, benvenuti. Loro sono i Jefferson Airplane, Somebody to Love.
1: All right friends, you have seen the heavy groups, now you will see Morning Maniac music. Believe me, yeah. It's the new dawn. Yeah, the regular guys.

allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

scritto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti

0: distanti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valori umano.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Radio Talpa presenta Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.
1: Bene, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. Consueto appuntamento domenicale, paesaggi culturali. La trasmissione di oggi riguarda l'arte contemporanea. Il titolo della trasmissione di oggi è Largo all'avanguardia. Cos'è l'arte contemporanea? C'è un po' di confusione sotto il cielo, perché negli ultimi decenni, insomma, si vede di tutto e di più, e c'è un po' di confusione, ma non è detto che sia tutta porcheria, anzi, bisognerebbe cercare di capire il percorso degli artisti, delle varie correnti artistiche. Intanto, così, un'introduzione. L'arte contemporanea è l'arte che vive nella complessità del nostro tempo. I suoi inizi sono già segnalati dalla critica attorno agli anni 50 fino ad oggi. È l'insieme di artisti, movimenti e tendenze artistiche sorte nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. L'arte contemporanea è caratterizzata da opere prodotte con tecniche e linguaggi interdipendenti. Molte delle barriere e distinzioni all'interno dell'arte, nelle sue varie espressioni, sono cadute, contribuendo così ad una vivacità e multidisciplinarità tipica proprio dell'arte contemporanea, che ne ha fatto spesso la sua ragion d'essere. Anche l'uso di materiali, supporti, fino alla smaterializzazione dell'oggetto artistico, hanno spesso seguito le innovazioni tecnologiche. Il linguaggio estetico, filosofico e il messaggio progressivamente si è fatto carico delle problematiche sociali della contemporaneità. E a supporto oggi di queste due ore abbiamo anche le riflessioni, gli interventi di alcuni critici d'arte molto importanti, e ci sarà come al solito una colonna sonora legato non tanto all'idea di arte contemporanea, di pittura, scultura, eccetera, ma per capire il parallelo che c'è tra il linguaggio musicale e il linguaggio delle avanguardie artistiche. E direi di partire da quello che è un po' la base della musica, che poi ha contaminato migliaia e migliaia di musicisti in tutto il mondo, è il jazz. Noi ci ascoltiamo Charlie Parker, The Beard, eccolo qua.

Bene, sfumiamo Charlie Parker, The Beard, uno dei massimi esponenti del jazz, jazz che nasce dalla cultura del gospel, del blues, e ha contaminato, come dicevo prima, poi tutta la fase successiva delle varie declinazioni del rock. E prima dicevo che l'arte contemporanea, datata grosso modo, perché fatica le datazioni, insomma, circoscrivere in un periodo storico l'arte. Però diciamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale nascono le espressioni, le tendenze più innovative dell'arte contemporanea, per cui una guerra. Ma se noi facciamo un passo indietro, c'è un'altra guerra, c'è quella della Prima Guerra Mondiale, che determina le avanguardie del periodo. E parliamo del futurismo, parliamo del Dada, del Dadaismo, Fluxus. Ecco, per cui dei momenti cruenti di rottura spesso, anzi quasi sempre, fanno sorgere nuove creatività. Ma c'è un altro momento topico per raccontare come si è arrivati nel percorso dell'arte a quella contemporanea. 1839 circa nasce la macchina fotografica, nasce la fotografia, e poi che si sviluppa sempre di più fino alla fine dell'Ottocento, e poi dopo il primo Novecento nasce il cinema, eccetera. Ecco, per cui la fotografia, cioè praticamente tu puoi rappresentare, raccontare un panorama, una persona, un evento con un click. E questo chiaramente crea un momento traumatico rispetto ad una concezione tradizionale della pittura, la quale era l'unica espressione che portava ad una narrazione della natura, del mondo, delle cose, degli oggetti, dei soggetti. E allora cosa... per cui entra in crisi il concetto classico di pittura. A questo punto c'è una riflessione che fanno gli artisti, in particolar modo quelli dell'arte visiva, pittura, scultura, eccetera, i quali non è più il momento di descrivere la natura mondo, ma il problema di interpretarla, di reinterpretarla in maniera emozionale, personale, riflessiva, perché poi diventa un viaggio non solo all'esterno dell'artista, ma diventa un viaggio all'interno, cioè deve recuperare quella soggettività, quella creatività, quell'emozione per raccontare in maniera diversa la natura mondo. E poi mi fermo un attimo qui, continuiamo un pochettino col percorso musicale. Un altro momento importante nella storia del rock e del pop è ovviamente Bob Dylan, Blowing the Wind. Nasce la canzone d'autore, la canzone di protesta, che si lega coi temi sociali e anche politici. E allora ci ascoltiamo Bob Dylan, eccolo qua, Blowing the Wind.

Ovviamente era lui Bob Dylan, il menestrello. Pensate cosa ha voluto dire l'esperienza di Bob Dylan a livello internazionale. Non solo nell'appropriarsi di tematiche, dicevo prima, sociali, ma anche di una rivoluzione nel mondo delle sonorità del rock e della canzone d'autore. E continuiamo questo breve racconto, cioè riflessione più che altro, che faccio così ad alta voce. E come ad esempio ci sono tante definizioni di arte, non so, è chiaro che l'arte serve per comunicare, è un bisogno proprio soggettivo di tutti per comunicare. Dopo c'è chi ha delle abilità, delle capacità, delle sensibilità altre, e che riesce a estrinsecarle con degli oggetti, con una manualità molte volte molto importante. C'era chi diceva che l'arte è la cosa più inutile di questo mondo, ma è di grande necessità, perché ovviamente segna anche l'evoluzione dei popoli, della civiltà e della cultura. E ho parlato prima del 1839-800, dell'impatto che ha avuto l'invenzione della macchina fotografica. E lì un primo momento in cui una fascia importante di artisti, soprattutto in Francia, in cui continuano a dipingere l'en plein air, cioè all'aperto, ma non vanno lì soltanto per raccogliere il panorama, i fiori o quant'altro. La novità è perché cercano di catturare la luce nel mondo degli impressionisti è fondamentale, come è fondamentale il colore. Ecco, per cui due momenti nuovi nella rappresentazione della natura e del mondo. E questa trasmissione, come siamo consueti fare, viene pubblicizzata e promossa anche con un'immagine. Le immagini che per oggi, cioè largo all'avanguardia, cos'è l'arte contemporanea, con tanti punti interrogativi, ci sono quattro quadri. Allora cominciamo, il primo è Le Mademoiselle d'Avignon di Picasso. Allora Picasso, anche qui vedete c'è un'evoluzione, perché con Picasso, Braque, nasce il cubismo, ovvero la figura si spezza, non è più la figura normale di donna, di persona, eccetera, ma si spezza in tanti frammenti. Ecco, cominciamo cioè a sacrificare la figura per una reinterpretazione della figura stessa da parte di questa corrente artistica, che è stata fondamentale. Poi abbiamo una composizione, una delle tante composizioni che ha fatto Kandinsky. Kandinsky è anche molto legato al mondo della musica, ma ne parleremo magari in una trasmissione particolare, il rapporto tra musica e arte, perché con Kandinsky diventa ufficiale la nascita dell'astrattismo. L'astrattismo non sono quei quadri che dice ma cos'è la roba, no? Due macchie, due giri, due segni, no? Cioè, soprattutto Kandinsky, che ha elaborato anche trattati sul colore, ha trattato teorie della nuova pittura, è perché con l'astrattismo, soprattutto in Kandinsky, si cerca di rappresentare l'invisibile. Cioè nella natura, nelle cose, c'è una componente di invisibilità che non è riproducibile attraverso la figura normale, ma con una reinterpretazione astratta della figura, perché l'invisibile, il mistero, è una cosa che la devi rappresentare con una tua elaborazione,
grafica, di segni, di colori. Poi c'è un altro momento, c'è un altro quadro che abbiamo messo in evidenza, non è un quadro, ed è stato una, siamo negli anni 60, ed è la fontana di Marcel Duchamp. Ecco, Marcel Duchamp è stato quello che possiamo dire che ha rivoluzionato l'arte contemporanea. E questa fontana non è una fontana, è un pisciatoio, diciamo la verità, no? Cioè praticamente l'urinatoio pubblico che lui ha preso, l'ha estrapolato dal contesto, l'ha firmato e l'ha portato poi in esposizioni e poi è andato a finire anche nei musei. Chiaramente all'inizio non era capita questa cosa. E qui parliamo di readme, cioè il senso di un oggetto preso tale quale, un oggetto di consumo preso tale quale e animato, diciamo artisticizzato dall'artista con questa interpretazione. E l'idea è, se vogliamo, è anche volgare, ma è anche eccezionale, cioè tutto è arte, si tratta di coglierne l'aspetto artistico di questi oggetti. Poi lo fece anche Andy Warhol con la pop art, no? Quando ha dipinto i barattoli dei fagioli, della Campbell's. Insomma, c'è tutto un percorso, come vedete, piano piano negli anni c'è un'evoluzione che va a rompere con i canoni tradizionali della pittura e dell'arte. L'ultimo quadro, sempre nella locandina che abbiamo fatto per presentare questa trasmissione, abbiamo Alberto Burri con i Cretti. Ecco, Alberto Burri è a parte che è stato uno dei più grandi artisti italiani, ma anche a livello internazionale, è stato anche molto copiato un po' nel mondo, soprattutto dagli americani. In questo caso c'è è la materia stessa che diventa oggetto d'arte, diventa quadro. Cioè non è più il classico tubetto e pennello colorato, ma è la, come lui usava, il catrame, i legni, le plastiche bruciate. Ecco, diciamo, una nuova estetica attraverso la materia presentata quasi brutalmente, così com'è, nella sua totale autonomia espressiva. Adesso andiamo avanti e un altro momento nella musica che ha segnato una rivoluzione, e vabbè, questi sono i Pink Floyd, il progressive rock. Qui nel progressive si cominciano a fondere diversi momenti del jazz, il rock, il sinfonico anche. Per cui ci ascoltiamo i Pink Floyd, Hey You.

0: Bene, questi erano i Pink Floyd, il progressive rock. Sono un mito per me, scusate se sospiro, ma mi fa così. Adesso ci ascoltiamo un personaggio molto importante, un critico d'arte. Lui si chiama Luca Beatrice, una lezione importante sull'avanguardia. Ascoltiamola insieme perché veramente c'è solo da imparare.
1: Avanguardia è termine che viene dal gergo militare. Sono quelli che conducono la battaglia in prima fila e che quindi necessariamente rischiano di più. Chi sta dietro, in retroguardia, è protetto, no? Dai coraggiosi esperti di battaglia subito, immediata. Okay? Se noi trasferiamo ovviamente questo concetto nel mondo della cultura, in particolare dell'arte, l'avanguardia è comunque sempre qualche cosa che rompe gli schemi rispetto a ciò che c'era stato prima. E abbiamo visto come nell'arte, in particolare, la tradizione della pittura figurativa, in generale dell'uso di determinati materiali, alla fine dell'Ottocento, primi Novecento, comincia a entrare in crisi. Quindi avanguardia davvero coincide nell'arte con la modernità. Avanguardia e moderno sono a tutti gli effetti un po' la stessa cosa. A questo punto si tratta di capire però chi sono stati i primi veri avanguardisti. Pensate che già nell'Ottocento Charles Baudelaire, che oltre ad essere un poeta estremamente prolifico e importante, faceva in qualche modo il critico d'arte, quantomeno scriveva di arte, ebbe a definire in maniera un po' sprezzante lui, che era fondamentalmente un simbolista, gli artisti d'avanguardia un po' troppo di sinistra, un po' troppo così desiderosi di épater les bourgeois, di sconvolgere i costumi della buona borghesia, sperimentando qualche cosa di troppo nuovo che forse non si capiva abbastanza bene all'epoca. Certo è che tra il primo decennio del Novecento e l'inizio del secondo, le avanguardie si susseguono una dietro l'altra a distanza di pochi mesi, proprio per segnalare che cosa? Che c'è bisogno di rompere con la tradizione, c'è bisogno davvero di cercare del nuovo. Se diamo retta, ancora una volta, ai vecchi manuali scolastici, è chiaro che la prima avanguardia, da un punto di vista proprio meramente di calendario, è l'espressionismo tedesco, che di fatto viene fatto nascere in Germania intorno al 1905. Ma io ho un po' di dubbi rispetto al fatto che l'espressionismo tedesco sia davvero pittura d'avanguardia. Intanto perché è troppo pittura, intanto perché è troppo figurativa, intanto perché è troppo legata agli stilemi del post-impressionismo, pur includendo al proprio interno le sperimentazioni, per esempio nel cinema, come nel caso del capolavoro Divine, Il gabinetto del dottor Caligari. È un'arte estremamente metropolitana, estremamente legata anche alla la città corrotta, alla città difficile, in cui si consumano tragedie inenarrabili, però da un punto di vista meramente linguistico, a mio avviso l'espressionismo è da collocare leggermente più indietro. La data, questo inorgoglisce anche un pochino qui noi italiani, sappiamo quanto ne abbiamo bisogno di questa cosa, invece è il 1909, ovvero la pubblicazione del primo manifesto futurista sulle Figaro, a cui seguono tutta un'altra serie di proclami, manifesti, dichiarazioni di intenti di un movimento che di fatto produce soprattutto idee rispetto alle opere, nonostante che poi alcuni dei suoi protagonisti, mi riferisco a Boccioni, mi riferisco a Balla, a De Pero, a Russolo, siano stati certamente artisti molto importanti. Però la figura attorno a cui gira la teoria forte del futurismo è Filippo Tommaso Marinetti, che non è un artista. Ecco, se noi intendiamo per artista colui il quale produce delle cose, che siano opere visive, letterarie, teatrali, musicali, fate voi, in verità Marinetti è un grande personaggio dell'Italia dell'inizio del secolo, del XX secolo, è un personaggio che a livello di popolarità compete con un altro grande straordinario tipo che corre nell'Italia di allora, e cioè Gabriele D'Annunzio. Anzi, i due sono, pur essendo amici, ogni tanto così si storcono il naso l'un con l'altro per vedere chi fosse più effettivamente avanti. Qualcosa li accomuna: l'interventismo, la voglia di spezzare, anche se nel caso di D'Annunzio certamente il legame con una certa poesia ottocentesca c'è ancora, la voglia di provocare. Il futurismo nasce proprio in questo senso, con una serie di proclami: distruggete il chiaro di luna, contro Venezia, contro i musei, la guerra sola ai geni del mondo. Sono frasi che poi, se strumentalizzate, possono dare adito a interpretazioni quantomeno ambigue. In realtà il futurismo, che contiene in sé quella parola che sarà per tutto quanto il Novecento un po' la strada, anzi la chiave di volta per capirlo a tutti gli effetti, futuro, vede la possibile ricostruzione futurista di un universo, vede soprattutto l'idea di che cosa? Che un'avanguardia artistica non debba limitarsi soltanto a produrre delle opere, come nel caso appunto di Boccioni, di Balla o di De Pero, ma dare un senso a tutta quanta l'attività culturale del proprio tempo. Il paroliberismo futurista spezza in qualche modo la logica normale della metrica. Il teatro diventa una specie di performance senza un senso. La provocazione è lì, in atto, in qualche modo, anzi dietro l'angolo. Ma soprattutto intervenire anche in quei settori dei linguaggi, non so, mi riferisco alle ceramiche. Pensate ad Albissola, dove c'è la fabbrica Mazzotti che produce ceramiche futuriste, e il suo fondatore Tullio Mazzotti diventerà infatti Tullio d'Albissola, uno dei futuristi liguri più interessanti. L'editoria futurista è immediatamente riconoscibile, addirittura la cucina futurista. A Torino c'è stata la prima taverna futurista, la taverna del Santo Palato, dove si mangiava davvero menù futuristi. Non abbiamo idea di che cosa effettivamente loro mangiassero. Ecco, Marinetti è, da questo punto di vista, davvero un grande genio della comunicazione, uno che, pur non avendo prodotto nulla se non qualche tentativo di romanzo, certe volte anche insieme alla moglie Benedetta,

Next, no? La prima fase del futurismo, ovvero la morte di Boccioni, giovane Boccioni che al fronte cade da cavallo e per i postumi di questa caduta purtroppo perde la vita. Ecco, la guerra finisce dopo circa un anno e mezzo e a quel punto la fase movimentista, la fase più sperimentale anche che aveva usato di più del futurismo, in qualche modo si arresta. Boccioni ha realizzato alcuni capolavori, ma certamente non ha potuto sviluppare in pieno una propria poetica, a differenza di Giacomo Balla, come Boccioni, partito dal divisionismo, quindi da una pittura tardo-ottocentesca, che invece nei primi del Novecento esplode nella rappresentazione della città, nella rappresentazione del caos, della vita quotidiana, ma anche del progresso, della scienza, delle automobili, eccetera. Balla a un certo punto diventa pittore astratto, elimina qualsiasi tipo di residuo figurativo per invece spostarsi verso rappresentazioni di carattere totalmente cromatico, geometriche, che saranno un periodo molto significativo di un percorso che poi invece dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti ritroveranno così un po' misteriosamente il figurativo, ma quello è un'altra storia. Altro artista certamente molto molto interessante all'interno del futurismo, che fa tanti proclami ma a tutti gli effetti poi rimane ancora abbastanza ancorato alla pittura, è Fortunato De Pero, che è un artista che viene da Rovereto, piccola città nel Trentino, dove lui ha un vero e proprio atelier, Casa De Pero, un posto dove si fa arte a 360 gradi, quadri certo, ma pubblicità, la famosa pubblicità per la Campari, la bottiglietta rossa, quella triangolare, l'ha disegnata proprio lui, De Pero, pubblicità per diverse aziende, moda, gilet, costumi, scenografie teatrali. Ecco, De Pero già pensa ad un futuro che includa tutte le arti, anche quelle famose arti applicate che gli inglesi chiamavano arts and craft, che sono a tutti gli effetti una miniera incredibile di invenzioni. De Pero, tra l'altro, diventerà un artista particolarmente apprezzato nella seconda fase del futurismo, quella che noi collochiamo tra gli anni 20 e gli anni 30, e che addirittura va a espandersi per un pezzo almeno fino al secondo dopoguerra, dove il futurismo assumerà soprattutto una componente quasi regionalistica. Non c'è città italiana, non c'è regione appunto italiana che non abbia i propri futuristi, cinque torinesi, ce ne sono a Milano, ce ne sono a Roma, ce ne sono in Sicilia, ce ne sono in Toscana, ma la cosa interessante è che soprattutto il secondo futurismo si sviluppa attraverso una serie di poetiche molto molto particolari ma anche molto riconoscibili, come quella per esempio dell'aeropittura, le città viste dall'alto, mappate, all'epoca non esisteva Google Maps, e quindi si volava con questi aerei e si immaginava davvero di poter cogliere lo spirito delle città, oppure la pittura sacra futurista, come nel caso per esempio di Fillia o di Gerardo Dottori, l'uno piemontese e l'altro umbro, ma si potrebbero davvero citare tantissimi altri artisti. E come ultimo esempio di questa breve chiacchierata sul futurismo, non bisogna assolutamente dimenticare Luigi Russolo con il suo Intonarumori, che a tutti gli effetti non è una scultura, certamente non è una pittura, non è forse ancora un'installazione, ma una macchina che fa dei rumori, produce dei rumori. Considerate che tecnologicamente, oltre al cinema, c'è stata l'invenzione del grammofono e quindi il grammofono è uno strumento che può riprodurre dei suoni, seppur in maniera ancora piuttosto, come si può dire, primitiva, no? Rispetto ai tempi successivi. L'Intonarumori di Russolo è qualcosa che ti dà il senso che il futurismo stia ricercando anche al di là della pura e semplice arte visiva, ma che voglia in qualche modo includere gli altri sensi. Andando avanti con le date, ne abbiamo un'altra importante e significativa, ed è il 1916. Nel 1916 a questo punto non siamo più in Italia, ma andiamo in Svizzera, non tanto lontano, nella Svizzera tedesca, Zurigo, Cabaret Voltaire, fondato appunto da Tristan Tzara, un personaggio apolide, molto interessante, un intellettuale, molto disarcionato, anche lui un po' provocatore, alla ricerca di linguaggi nuovi, situazioni nuove, soprattutto è uno che vuole scardinare completamente le regole del linguaggio che noi già tutti conoscevamo. Per esempio,
rifiutando l'idea che l'opera d'arte si debba fare.

0: Non conta l'opera, ma conta l'artista. Uno è artista, non fa l'artista. E chiaramente, siccome questo movimento non è, a differenza del futurismo, che è radicato in un unico luogo, in un unico paese, l'Italia, è un movimento apolide che guarda alla Francia, guarda anche a Berlino, guarda comunque all'Europa continentale, ha tra i suoi massimi interpreti quello che probabilmente, a ragion veduta, noi potremmo ritenere come una delle chiavi di volta per capire l'arte contemporanea, ovvero Marcel Duchamp, che viene da una famiglia di artisti. Il fratello Raymond Duchamp-Villon è a sua volta un pittore. Marcel Duchamp è un pittore mancato. Lui spesso usava questa espressione, stupido come un pittore, riteneva che la pittura fosse sostanzialmente un po' un modo abbastanza modesto di rappresentare la realtà, quando poi tra l'altro stavano arrivando nuovi strumenti e nuovi linguaggi. Marcel Duchamp pensa, Marcel Duchamp provoca, Marcel Duchamp cerca di eludere, nascondersi dietro l'opera per affermare la propria identità di artista. Abbiamo Marcel Duchamp en travestì con il suo alter ego Rose C'est la vie, Marcel Duchamp che fa lo sberleffo dei baffi alla Gioconda, suona da provocazione, in realtà mette un punto molto importante anche rispetto al fatto che le opere d'arte da qui in poi saranno riprodotte, riproducibili e riprodotte. Marcel Duchamp che lavora sul concetto di ready-made e quindi, come si è detto nella prima puntata, dà il ruolo principale al contesto. Marcel Duchamp che è frequentatore di tutti quanti gli ambienti dell'avanguardia e che nel 1947, dopo aver elaborato opere che hanno davvero spaccato in due la prima parte del secolo, almeno dal punto di vista del rapporto tra l'arte e il pensiero, cosa fa? Smette di lavorare. Se ne sta 20 anni tranquillo a giocare a scacchi, a partecipare a conferenze con questo suo sorriso estremamente beffardo, e prima di morire nel 1967 lascia un kit di montaggio per un'opera postuma, Étant donné, che è installata in maniera permanente al Museo di Filadelfia, che è l'enigma al 100%, un'opera su cui storici, critici, studiosi si sono misurati per cercare di capire esattamente che cosa volesse dire, perché lui aveva voluto realizzare quest'opera che può vedere una persona sola dal buco della serratura, spiarla. È chiaro che con Marcel Duchamp nasce l'idea, anzi per meglio dire, nasce la figura dell'artista contemporaneo, un artista che pensa soprattutto invece di fare, è un artista che certe volte non fa proprio per evitare che il suo lavoro assuma una dimensione troppo finale, troppo definita. Ecco. 1919-1920 siamo invece sempre nel nord dell'Europa, ma ancora un po' spostati verso l'alto, siamo nei Paesi Bassi, in particolare in Olanda. De Stijl, ovvero il suprematismo pittorico in particolare di Mondrian, dà forse la visione più estrema dell'astrazione. L'astrazione poi, o l'astrattismo, possiamo usare entrambe queste parole, così dipanerà per buona parte del XX secolo, soprattutto, e ne parleremo in maniera diffusa, anche un po' in contrapposizione rispetto alla pittura figurativa a partire dagli anni 40. Il lavoro che Mondrian incomincia a pensare e in qualche modo a suggerire come ipotesi è una pittura che si occupi solo ed esclusivamente di forme geometriche, di forme semplici, di forme ripetibili, essenziali, utilizzando soltanto superfici piatte, forme appunto elementari, colori primari. I colori primari che, variati tra di loro come in una formula matematica, in qualche cosa che potrebbe sembrare la ripetizione di un meccanismo sempre uguale, in realtà è sempre diverso, proprio esattamente come una formula matematica, esattamente come un'espressione di quelle terribili che ci toccava così cercare di risolvere già alle scuole medie. Ebbene, Mondrian, o Mondrian, non so bene dove cada l'accento, è uno di quegli artisti che in qualche modo va a porre l'attenzione sul fatto che la pittura, per come noi la intendevamo, cioè estremamente soggettiva, molto carica di una componente emotiva, a tutti gli effetti non è così. È pura, è semplice, è forma. E tra l'altro, se noi pensiamo a quello che poi è capitato dopo, e soprattutto se noi pensiamo alla sensibilità contemporanea, la nostra, certamente oggi noi siamo molto più vicini all'indagine di De Stijl, quindi di Mondrian e degli altri artisti che hanno partecipato appunto a questo gruppo, a questo movimento, piuttosto che a quella carica espressionista, iperdescrittiva, che addirittura per noi potrebbe risultare un po' pesante. Dall'Olanda, la Germania, Mondrian tra l'altro è uno che parte dalla pittura figurativa, parte proprio dall'osservazione, dall'analisi di questi paesaggi olandesi così, così piatti, così monotoni, così sempre uguali a se stessi, che invece a un certo punto diventano sintesi, si perde l'elemento realistico e rimane proprio lo schema, la pura essenza del quadro. Il futurismo è un movimento che abbiamo visto, vuole intervenire su tutti gli aspetti della società e della cultura, dall'altra parte non dimenticandoci dell'architettura, ovviamente, quindi un progetto di città futuribile, una città utopistica. Dada punta alla sparizione dell'opera in favore dell'artista, De Stijl vuole rimettere in piedi diverse regole per la pittura. Ci sono avanguardie, gruppi, movimenti che sono perfettamente legati al proprio tempo, anche il futurismo in fondo, ma De Stijl, Dada. Diverso è il caso del surrealismo. Perché? Perché se noi ancora oggi ci pensiamo bene, questa parola surreale, surrealista, la adottiamo e la utilizziamo per moltissimi linguaggi contemporanei. Perché? Un po' come pop, travalica gli anni 60, il surrealismo, surreale, travalica certamente quel 1924, la data del primo manifesto surrealista firmato, scritto e firmato da André Breton, che a differenza di altri gruppi, di altri ismi, aveva radunato a sé non soltanto gli artisti, ma anche gli intellettuali, alla Apollinaire, tanto per fare un nome, cineasti, alla Louis Buñuel, tanto per farne un altro, in generale a tutti quei personaggi attivi a Parigi, che era davvero la città più aperta alla fine della Prima Guerra Mondiale così, ad accogliere tutte le avanguardie, tutti i pensieri più così estremi, innovativi, in una sorta di eterna flânerie dove ci si mette di mezzo un po' di bohème e anche la gioia di vivere di quegli anni, non ancora evidentemente attraversati dal dramma delle dittature. Ebbene, il surrealismo è qualcosa che ancora oggi, ancora nel XXI secolo, influenza il nostro pensiero, perché il surreale è qualcosa che sta al di là del reale. Che cos'è qualcosa che sta al di là del reale? Qualcosa che appartiene, per esempio, al dominio di ciò che noi non possiamo completamente controllare. Faccio un piccolo passo indietro e vi ricordo che nel 1900, proprio quasi a voler siglare l'inizio del XX secolo, molto molto simbolicamente, Sigmund Freud pubblica l'interpretazione dei sogni e questo apre un mondo per l'interpretazione dell'arte. L'arte che non è soltanto qualcosa che appartiene alla nostra capacità razionale, alla nostra capacità di mettere insieme i linguaggi con le forme, con le intenzioni, ma qualcosa che sta dentro appunto il nostro inconscio, qualcosa che noi non riusciamo a controllare del tutto, qualcosa che è fortemente simbolico. È chiaro ed evidente che il surrealismo gioca la propria partita su diversi tavoli. Appunto quello della letteratura, quello del cinema, quello delle arti visive. Non escludendo affatto il ricorso alle immagini che in qualche modo I futuristi avevano cercato di allontanare da sé, oppure addirittura, come nel caso di De Stijl, proprio a completamente rifiutarle. No, le immagini servono in quanto le immagini associate tra di loro danno luogo ad altri pensieri, danno luogo appunto al sommerso, a qualche cosa che è dentro di noi e che noi non vogliamo far uscire del tutto, come se un lungo sogno attraversasse la storia di questo gruppo, di questo movimento e cercasse in qualche misura di riproporre noi con associazioni non razionali. Non per niente diversi artisti, Magritte, Francis Picabia, Marcel Duchamp stesso e soprattutto Salvador Dalì insieme a Luis Buñuel, attraverso i primi esempi di cinema surrealista, mettono insieme, accostano insieme oggetti e cose completamente diverse gli uni dalle altre perché le associazioni di idee sono quelle che faranno venire in mente a noi qualche cosa d'altro, che ci faranno giocare di più sul tavolo appunto del cosiddetto rimosso. Beh, un gioco che i surrealisti amavano molto, siccome si frequentavano tra di loro, se no si divertivano anche parecchio, era quello del cosiddetto cadavere schiccio, cioè il cadavere squisito, ovvero due, tre o quattro persone, no, da tre in su veramente, tre o quattro persone realizzavano un disegno multiplo, volendo insomma cominciare dalla testa, poi il tronco e poi il ventre, quindi le gambe di una ipotetica figura umana, senza sapere che cosa avesse fatto l'altro precedentemente. Così si nascondeva la parte dell'altro. E cosa ne veniva fuori? Veniva fuori una specie di creatura fantastica. Il surrealismo corre molto insieme alla parola fantastica, ma non qualcosa che appartiene di diritto alla nostra fantasia, bensì al nostro mondo nascosto, quello appunto dei sogni. I sogni che, tra l'altro, permettono di superare qualsiasi genere di tabù. E i protagonisti di questa vicenda, che ha avuto dagli anni 20 in poi una rilevanza importantissima, che è un po' come il futurismo si è trascinato in avanti, che poi è arrivata fino a noi. Noi quante volte diciamo che il cinema di Federico Fellini, di David Lynch, di Peter Greenaway sono esempi di cinema surreale, pur essendo insomma anche per certi versi di Paolo Sorrentino, però da un punto di vista insomma delle datazioni è chiaro che il surrealismo va collocato soprattutto negli anni 20, con la prima fase dell'opera di Salvador Dalì, forse la prima rockstar dell'arte internazionale. Dalì si veste come un personaggio irripetibile. Io credo che se a qualsiasi studente fosse chiesto di ricordare appunto un'opera di Dalì o i suoi vestiti, il suo look, i suoi baffi, gli occhi spiritati, certamente propenderebbe più per questa seconda ipotesi. Dalì, che è bizzarro, parla un inglese assurdo, è un pittore molto molto conservatore rispetto alle tecniche, ma soprattutto, anzi per certi versi addirittura accademico, e che sarà tra i primi, insieme a Duchamp, ma ben con altre intenzioni, ad andare a cercarsi il mercato americano, tant'è che il buon André Breton, per staccarsi da lui un pochino, anche per prendere in giro la sua mania di correre dietro ai soldi, anagrammò il nome e il cognome dell'artista catalano, appunto Salvador Dalì, in Avida Dollars. Per certi versi si può dire che anche Giorgio De Chirico attraversi il surrealismo, diversi artisti italiani che in quegli anni bazzicavano per Parigi, ma di De Chirico parleremo in una prossima puntata. Dobbiamo invece soffermarci su un artista belga, René Magritte, un artista molto amato perché estremamente figurativo. Ecco, in lui la lettura psicanalitica ha in qualche misura così il meglio, no? Sul resto, perché fondamentalmente, pur lavorando con una tecnica così analitica, così anche appunto tradizionale, non sono affatto tradizionali gli accostamenti, le figure, i contesti così onirici, così giusto appunto surreali, che il nostro Magritte mette in luce. Oppure parliamo di un altro pittore spagnolo, ovvero Joan Miró, che del surrealismo prende più l'elemento, come si può dire, simbolico e meno figurativo, un po' una via di mezzo tra un certo tipo di astrazione che si porta dietro e che non vuole quindi essere completamente figurativa, ma che ha evidentemente un repertorio di immagini simboliche. Interessante il fatto che ben due artisti dell'area surrealista siano spagnoli. Voi direte, sì, ma tutto ciò è dimenticato Picasso. Adesso arriveremo anche a Picasso. Chiudiamo ancora per un momento, no? Il discorso appunto sul surrealismo, non dimenticandoci sempre appunto della psicanalisi, e citiamo il caso Man Ray, che è un fotografo, ecco. Man Ray non, è un fotografo, quindi di conseguenza spacca completamente lui sì, davvero, dalla tradizione, perché non gli interessa rappresentare la realtà, ma assolutamente testimoniarla con uno strumento, quello nuovo, di cui però non conosce sostanzialmente la sintassi, la grammatica. Non esiste ancora la bella fotografia di Man Ray. Esiste la sperimentazione fotografica attraverso la manipolazione delle pellicole, la sovraesposizione, l'unione di cose diverse, e poi c'è tutto un repertorio del lavoro di Man Ray che è legato invece al ritratto, al nudo, quindi rappresentazioni, se vogliamo, un pochino più canoniche. C'è un'altra data che non dobbiamo dimenticarci di riportare, e siamo più o meno nello stesso periodo di De Stijl, più o meno nello stesso periodo del Dada, quindi leggermente più indietro. Facciamo un piccolo passo indietro rispetto al surrealismo, ed è Bauhaus. Bauhaus, che nel 1919 nasce come una scuola a Weimar, in Germania, quindi come una scuola. Una scuola capitanata da uno che di mestiere fa l'architetto, si chiama Walter Gropius, un architetto totale, nel senso che non è un architetto che pensa solo e semplicemente al costruire, ma pensa ad una serie di discipline, perché in qualche modo, estremizzando l'esperienza del futurismo, pensa che lo stile sia qualcosa che debba condizionare completamente il modo di vedere le cose, più che di produrle, quindi la grafica e quindi gli interni, e quindi anche una certa disciplina nel fare. Walter Gropius, che è un signore, lo vediamo nelle fotografie, molto professorale, molto cattedratico, vestito da architetto con questi suoi occhialetti tondi, nel periodo che dura della scuola, che si sposta tra l'altro da Weimar per diverse ragioni, fino alla chiusura definitiva nel 1933, per opera ovviamente dei nazisti, a cui non piaceva affatto questa possibilità che alcune persone si radunassero e praticassero una certa libertà espressiva, dicevo, è da un punto di vista, per così dire, di progetto, forse una delle forme di avanguardia più interessanti di quel periodo, perché tocca tutte quante le arti, soprattutto a dei docenti di livello altissimo, che a pensarci solo oggi c'è davvero da farsi venire una certa invidia. Paul Klee, pittore svizzero così delicato, un po' surreale, molto grafico, molto calligrafico, insegna al Bauhaus. Ci insegna anche Vassili Kandinsky, che invece è russo, che vive in Germania, che non se la passa affatto bene con i sovietici, che ha in qualche modo nella propria pittura l'idea di una sintesi sinestetica tra l'arte e la musica, per esempio. Pensate al rapporto fondamentale tra Kandinsky e Schoenberg. Ci insegna Itten, che è un teorico del colore, è un signore che fa ragionare i propri studenti non tanto sulla pratica del dipingere, ma sulla questione teorica del dipingere. Cosa sta dietro alla costruzione di un quadro? Perché noi, dal punto di vista della teoria della percezione, usiamo quei colori e non altri? Come si costruisce a tutti gli effetti un quadro, ancora una volta, più simile ad una formula, più simile ad un progetto, ad una teoria, piuttosto che non così, allo stato d'animo del momento? Oppure Josef Albers, un signore anche lui molto colto, che poi tra l'altro, dopo l'esperienza del Bauhaus, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e della dittatura, andrà in giro per il mondo con sua moglie Annie a cercare anche altre culture, soprattutto quella messicana. All'epoca Albers lavora su questo multiplo del quadrato, all'interno del quadrato, all'interno del quadrato, l'omaggio al quadrato, come si chiama appunto il suo ciclo di lavori, che sì, da un punto di vista puramente formale possiamo definire quadri, ma certamente la cosa più interessante di tutte è vedere come si vanno a collocare all'interno di un percorso, teorico in cui si insegna anche editoria, legatoria addirittura, dove si insegna il teatro. Qui c'è Oscar Schlemmer, una figura di artista a 360 gradi, pittore, scenografo, regista, coreografo, ecco, per dire, Bauhaus mette davvero insieme tantissime nuove figure dell'arte. Queste a tutti gli effetti sono le cosiddette prime avanguardie, quelle che determinano davvero questo passaggio definitivo nell'ingresso, se non della contemporaneità, almeno della trasformazione dell'arte dall'Ottocento al Novecento, dal XIX al XX secolo. Allora, adesso c'è uno che alza la mano e mi dirà: sì, ma Picasso? Picasso. Picasso nasce nel 1881, quindi appartiene ad una generazione che all'inizio del Novecento ha in qualche modo la necessità di essere protagonista. Picasso è uno che, pur avendo in qualche misura, se vogliamo, fondato anche lui un movimento, il cubismo, 1907, quindi addirittura prima da un punto di vista di data del futurismo stesso, bene, Picasso attraversa tutta quanta la pittura, la modifica, la rivolta come un calzino e la vive come un'esperienza personale straordinaria che va al di là dei gruppi e dei movimenti. Ne parleremo un po' più avanti. Certo è che nel 1907 Picasso realizza uno dei suoi primi, forse il suo primo capolavoro assoluto, Demoiselle d'Avignon, che è un quadro che apre a questa nuova stagione della pittura, quella appunto.
1: Bene, ringraziamo Luca Beatrice che ha fatto questa carrellata meravigliosa delle avanguardie, dei movimenti del Novecento, con degli appigli anche fino all'Ottocento. Emerge soprattutto nell'arte contemporanea, quella che dalla Seconda Guerra Mondiale si afferma con i nuovi linguaggi, attingendo, come poi diceva Luca Beatrice, dalle avanguardie precedenti, però c'è una delle cose importanti da sottolineare. Intanto, sempre di più, non c'è la figura dell'artista isolato, bohémien, romantico, ma c'è un personaggio che si contamina con altri linguaggi, crea e vive dei movimenti, vive la contemporaneità in maniera totale e c'è questa interdisciplinarietà delle forme artistiche. Abbiamo sentito l'importanza della psicanalisi, il cinema, la poesia, la musica. Ecco, per cui sempre di più si va verso un artista totale in un certo senso. E un'altra caratteristica dell'arte contemporanea è non tanto quello che crei, quello che produci, ma è il pensiero, è l'idea. Un pensiero-idea che riesce ad inserire questo bagaglio, che lancia un messaggio, che elabora un'idea diversa, un pensiero laterale, cerca una sintesi artistica in questa immensa valigia di stimoli artistici, ma non solo, ma anche sociali e politici, e lo usa come provocazione. Per cui quello che prevale è la provocazione. È l'idea e il pensiero. Questo è quello che sta caratterizzando da tempo l'arte contemporanea. Faccio solo due esempi. Lucio Fontana, che tutti conosceranno, con i suoi quadri, queste tele tagliate. E uno dice: vabbè, insomma, hai preso una tela, l'hai pitturata di bianco, di nero, eccetera, e poi gli hai fatto dei tagli. Una cosa che sappiamo fare tutti, ma qui è l'idea che è fondamentale, perché i tagli di Lucio Fontana sulla tela capovolge l'idea tradizionale della pittura, perché la pittura c'è un rapporto bidimensionale, nel senso che tu con i chiaroscuri, con la prospettiva, l'ombreggiatura eccetera, fai vedere due parti dell'oggetto, del soggetto, del panorama, ma invece ciò che è tridimensionale è la scultura che la puoi girare attorno. Ecco, qual è allora la novità, il pensiero, la provocazione nei quadri di Fontana, i tagli? Perché non è più un quadro, è una scultura, perché tu in quei tagli ci puoi mettere dentro la mano, li guardi da dietro, li giri, per cui diventa un'opera tridimensionale. Ecco il concetto, di fronte a un'esecuzione apparentemente banale c'è un concetto molto molto importante. E un altro è sempre per il discorso della provocazione, anni 60, 70, fine anni 60, Piero Manzoni, un artista che se non fosse morto giovanissimo sarebbe diventato uno dei massimi artisti contemporanei, e la merda d'artista, tutti quanti avranno sentito parlare, no? Di questa provocazione, e la provocazione c'era ed era ovviamente rivolta al mondo commercializzato, un bastardito della commercializzazione dell'opera d'arte, della banalizzazione dell'artista. E lui ha cosa ha fatto? Che sia vero o non è vero, perché poi nessuno le è andato a aprire, ha inscatolato la sua cacca dentro dei barattoli come se fossero delle scatolette di carne, le ha timbrate, merda artista, le ha firmate. E signore, è come per dire, adesso vendete anche sta roba qua, vendete anche la mia merda, insomma, visto che state banalizzando tutto. E signore, purtroppo il sistema consumistico è riuscito a stravolgere tutto, tanto che sono costosissime, sono esposte anche nei musei i suoi barattoli di merda d'artista di Piero Manzoni. Ma siccome parliamo di avanguardia, e chi è stato negli anni 70, dal 77 in poi, il gruppo più provocatorio, quello del rock demenziale? Ovviamente parliamo degli Skiantos. Largo all'avanguardia.

Schiantos, largo all'avanguardia, e noi stiamo parlando di avanguardie in campo artistico, arte figurativa, eccetera. Però, come vedete, stiamo proseguendo anche un percorso musicale di coloro che con la provocazione, con l'ingegno, con l'invenzione anche di nuove sonorità, poi hanno determinato l'evoluzione della storia musicale. Dopo magari facciamo anche una carrellata rapida dei vari movimenti degli anni 50 in poi. Però c'è una cosa che va detta, insomma, cioè l'arte, le avanguardie, i movimenti artistici, cioè non è che vanno intesi ognuno per sé, non sono pezzi che sono disgiunti uno dall'altro, soprattutto, come dicevo prima, che poi c'è questa contaminazione di linguaggi artistici che è fondamentale nella crescita del linguaggio artistico. È costantemente un costante flusso di energia che è continuato nei secoli e che continuerà. Si modifica, viene aggiornato, personalizzato, e questo è una cosa incredibile, perché anche in tanta arte contemporanea noi possiamo rintracciare elementi, linguaggi, riferimenti anche all'arte classica, pur diventando qualcos'altro. Vabbè, se non voglio parlare di Andy Warhol, che praticamente ha rifatto L'ultima cena in chiave pop, però c'è questa continuità, questo è importante, insomma. Diciamo che apparentemente nelle varie stagioni artistiche c'è una rottura col passato, ma rimane sempre quel filo che collega l'uno all'altro. È un flusso di energia. Quello che però cambia è il rapporto che c'è in una mostra o dalla visione di artisti classici, eccetera. C'è chiaramente un nuovo approccio, che guardare un Raffaello o guardare un Kandinsky o guardare un Piero Manzoni o un surrealista come Magritte, o quelli poi di ultimi, parlare un Catalan o quant'altri, ecco, ovviamente c'è un distacco forte nel linguaggio, però c'è sempre una continuità. Bisogna saperla leggere, bisogna avere la volontà di interagire con questi nuovi linguaggi. Un altro siparietto musicale è chiaramente anche qua, sempre altri che hanno provocato, che hanno rotto, che hanno condizionato poi la musica dal 77 in poi, e sono i Sex Pistols con Good Save the Queen, e chiaramente qui nasce il punk rock e noi ce li ascoltiamo.

0: Sex Pistols, God Save the Queen, punk rock, 1977. Pensate il ciclone del punk rock che si è riversato un po' in tutta Europa, ma in tutto il mondo. Noi continuiamo il nostro percorso con l'arte e parliamo di, tra le diverse tendenze artistiche, quelle che degli anni 70-80, diciamo italiane, che hanno travalicato i confini, che hanno avuto un successo internazionale. C'è l'arte povera, che qui ci vorrebbero 6 ore per parlarne. Ad esempio Burri, che ho parlato prima, è uno dei componenti della cosiddetta arte povera, una punta di diamante, ma anche della transavanguardia, questo movimento tutto sostanzialmente italiano creato da Achille Bonito Oliva. Lui non è un artista, lui è un po' il Marinetti della situazione della transavanguardia, perché è quello che ha teorizzato questo movimento e forse l'ha anche creato. I componenti della transavanguardia erano Enzo Cucchi, Sandro Chia, Nicola De Maria, Francesco Clemente, e questi hanno avuto un successo veramente internazionale. Adesso io direi proprio di ascoltare Achille Bonito Oliva, la sua riflessione sulla transavanguardia, ma anche sul concetto di tradimento nell'arte.
1: Ecco che qui io sviluppo una teoria, l'ideologia del traditore. Chi è il traditore come figura? È uno che guarda il mondo, non l'accetta, vorrebbe cambiarlo, non agisce, se non sarebbe un rivoluzionario. Vive tutto nelle riserve della sua mente, vive tutto come riserva mentale, così come fa l'artista che vive nelle riserve dell'allegoria e della metafora. Dunque il traditore è quello che abita una posizione che non è quella della frontalità, ma quella della lateralità. E questa lateralità è la posizione che nel manierismo l'artista sviluppa giocando sulla riserva mentale, sullo stile e sulla citazione della prospettiva, che naturalmente perde di sicurezza e diventa laterale, anamorfica, decentrata e asimmetrica. Ecco che il tradimento da linguistico diventa morale. Ecco che allora, nel momento in cui io mi trovo a metà degli anni 70 davanti a questa crisi, che potremmo dire anche epistemologica, degli anni 70 del XX secolo, rintraccio una coincidenza con la storia dell'arte e riprendo questa strategia, questa visione attraverso una teoria che è quella della transavanguardia, che non significa anti-avanguardia, ma significa riconoscere che viviamo in un'epoca di postmodernità, significa riconoscere l'insicurezza del nostro tempo, significa assumere la strategia della citazione contro l'ottimismo della strategia della invenzione. Riconosce stoicamente il crollo dell'ideologia del darwinismo linguistico. Non esiste un'idea evoluzionistica lineare dello sviluppo dell'arte, ma esiste un'arte che vive dentro i colpi e i contraccolpi della storia. Allora, se l'avanguardia non si misura più in termini di sperimentazione di nuove tecniche e nuovi materiali, vuol dire che allora si può recuperare anche lo strumento per eccellenza dell'arte, la pittura. E quale paese può farlo meglio dell'Italia, che ha alle spalle 2000 anni di pittura? Ecco che allora teorizzo il recupero della manualità, teorizzo il recupero del disegno, della pittura capace di ridare testimonianza all'artista come soggetto dopo gli anni di impersonalità, neutralità, oggettività dell'arte concettuale che, essendo di matrice anglosassone, vive in un riserbo sottraendo al soggetto la possibilità di rappresentarsi. Ecco che a metà degli anni 70 è possibile ricominciare a, diciamo, a parlare in prima persona, in questo caso con l'arte, mediante la citazione della pittura, la ripresa della manualità, la ripresa del colore dopo gli anni quaresimali dell'arte concettuale e anche il superamento del contrasto tra astratto e figurativo. Quindi intreccio stilistico, nomadismo culturale utilizzando la memoria e recuperando gli stili del passato, eclettismo stilistico, in una maniera per cui non esiste solo, diciamo, il deposito dei linguaggi d'avanguardia per la transavanguardia, ma trans, nel senso del transito, della transizione, anche attraversamento di tradizioni legate all'antropologia culturale dell'artista, quello che in termini romantici i tedeschi chiamavano genius loci. Ecco che scelgo 5 artisti, Chia, Cucchi, Clemente, Paladino e De Maria, e realizzo le prime mostre tra il 78, poi il 79 e nell'80 la transavanguardia internazionale alla Biennale di Venezia nella mostra Aperto.
0: Ecco, questo era Achille Bonito Oliva e ci ha parlato della sua creatura, la transavanguardia, per cui il ritorno alla pittura, alla citazione, recuperando una parte della grande e meravigliosa tradizione della pittura italiana, ritorno alla manualità, al colore, come ha detto. Come vedete, in questo percorso, in questo flusso, c'è anche un ritorno, che poi è un ritorno che ha avuto anche un grande successo internazionale. Adesso parliamo della canzone d'autore, quella che si è contaminata anche con i movimenti giovanili, eccetera, il rapporto con la musica, le radio libere, e ascoltiamo il nostro amico è qua, lo vado a prendere, Eugenio Finardi, e con La musica ribelle. Voilà.

0: Eugenio Finardi, La musica ribelle, e chiaramente, insomma, gli artisti, le avanguardie, eccetera, insomma, ci vuole un principio, un pensiero di ribellione, perché vuol dire cercare di raggiungere un sogno, un cambiamento, e molte volte queste cose passano attraverso delle rotture che costano. E questo abbiamo visto nell'arte, abbiamo visto nella musica. Adesso, visto che Achille Bonito Oliva ci ha portato con la traccia avanguardia nel mondo della pittura, della neopittura, ci ascoltiamo la nostra Beatrice che ci racconta che cos'è la pittura contemporanea.
1: Benvenuti sul canale L'Arte Contemporanea Oggi. Il mio nome è Alice e in questo video cercheremo di capire insieme che cosa si intende per arte contemporanea. Molto banalmente, l'arte contemporanea può essere definita come l'arte del nostro tempo, l'arte che riflette il periodo in cui viviamo. Una definizione questa semplice e alquanto tautologica. La questione si fa problematica quando cerchiamo di circoscrivere questo tempo contemporaneo. Critici e storici dell'arte, infatti, hanno pareri discordanti in merito alla periodizzazione dell'arte contemporanea. Vediamone insieme alcuni esempi. Lo svilupparsi del contemporaneo è ancora largamente rintracciato nelle trasformazioni radicali del linguaggio artistico, avvenute con le avanguardie storiche nei primi del Novecento. Pensiamo ad un'opera emblematica quale Les Damoiselles d'Avignon di Picasso. Molti fanno coincidere la sua nascita col 1917, anno in cui Marcel Duchamp presenta per la prima volta al pubblico la sua rivoluzionaria Fontana. Un'altra scuola di pensiero identifica l'inizio dell'arte contemporanea col secondo dopoguerra, quindi tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50. Quello che hanno in comune questi diversi approcci è il fatto di stabilire una data, un momento di cesura tra moderno e contemporaneo, che non può che essere arbitrario, convenzionale e rintracciato a ritroso a partire da una specifica condizione storica e dal proprio criterio metodologico. La domanda che ci poniamo in questo video è dove collocare questo momento inaugurale dell'arte contemporanea rispetto agli stilemi, alle tematiche, ai parametri estetici e alla visione del mondo che contraddistinguono l'arte di oggi, simultanea al nostro tempo. Prima di entrare nel dettaglio della questione, vediamo in primo luogo perché Duchamp è considerato da molti il padre dell'arte contemporanea. Duchamp iniziò a dipingere molto giovane e i suoi primi lavori si rifanno allo stile post-impressionista, presentando soggetti classici come il nudo e il paesaggio. Intorno al 1911 inizia a sperimentare con la pittura cubista, incentrando la sua ricerca pittorica sulla rappresentazione del movimento, come si evince nell'opera Giovane triste in treno. Nel 1912 realizza Nudo che scende le scale numero 2, la prima delle sue opere a generare grandi controversie e profondo scandalo nel mondo artistico. L'anno successivo abbandona definitivamente la pittura e si ritira dalla scena artistica per qualche anno. Nel 1915 si trasferisce a New York, dove frequenta artisti quali Man Ray e Francis Picabia. Quest'ultimo era in rapporti con gli esponenti del movimento Dada, una tendenza anticonformista, antiborghese e antitradizionalista formatasi a Zurigo durante la Prima Guerra Mondiale. Duchamp, Ray e Picabia diventano figure chiave dell'esperienza newyorkese del dadaismo. Nel 1917 Duchamp presenta Fontana, un'opera che ha generato tanto scalpore quanta risonanza nel mondo dell'arte, una risonanza la cui eco sentiamo ancora oggi. La Fontana di Duchamp, infatti, non è nient'altro che un ordinario rinatoio, firmato, datato e posto rovesciato sopra un piedistallo. Tuttavia essa è una delle opere più famose ed iconiche del secolo scorso. Ma cosa ha fatto sì che quell'orinatoio acquisisse lo status di opera d'arte? La risposta che ci dà Duchamp stesso è che quell'orinatoio è un'opera d'arte perché così l'ha stabilito l'artista. L'appropriazione da parte dell'artista di un oggetto ordinario, che Duchamp chiama ready-made, termine traducibile in italiano con già fatto, pronto all'uso, eleva l'oggetto comune, l'oggetto d'uso, privo di finalità e qualità estetiche, ad oggetto d'arte. Con Duchamp, dunque, l'opera d'arte può essere qualsiasi cosa e il valore di un artista non consiste più nella sua abilità tecnica e manuale, ma nelle idee che egli propone. Il gesto di Duchamp è un gesto provocatorio e di rottura assoluta rispetto alla tradizione del naturalismo ottocentesco. Con esso vengono messe in discussione alcune delle nozioni e degli assunti fondamentali concernenti l'arte e il fare artistico tradizionale, come l'idea del bello artistico, la centralità dell'atto creativo, gli attributi di autenticità e di unicità dell'oggetto artistico e il concetto stesso di opera d'arte. Prima di focalizzarci sulla portata rivoluzionaria del ready-made, vorrei portare brevemente alla vostra attenzione altri due momenti nella carriera artistica di Duchamp, che lo rendono un precursore di alcuni dei più importanti sviluppi dell'arte nella seconda metà del Novecento. Duchamp ha creato l'allestimento di due importanti mostre sul surrealismo. La prima è l'Esposizione Internazionale del Surrealismo di Parigi del 1938, alla quale partecipano una sessantina di artisti internazionali e dove vengono esibite più di 200 opere. Duchamp viene nominato produttore generale della mostra e collabora con artisti quali Salvador Dalí, Max Ernst e Man Ray alla realizzazione dell'allestimento. L'approccio assolutamente innovativo di questi artisti trasforma il tradizionale spazio espositivo della galleria in quella che oggi chiameremmo una vera e propria installazione immersiva, che avvolge lo spettatore in

e avvolge il resto delle opere in mostra, impedendone in alcuni casi la fruizione. Con questi due interventi, Duchamp non solo può essere considerato come un precursore dell'installation art o arte installata che si sviluppa tra gli anni 70 e gli anni 80 del secolo scorso, ma il suo approccio inedito mette anche in luce qualcosa che di solito passa inosservato, ovvero il ruolo del museo e la sua funzione in quanto luogo formale e istituzionale per la fruizione dell'opera d'arte. Intervenendo così radicalmente sullo spazio espositivo, egli pone dei quesiti sulla nozione stessa di esposizione e sulle convenzioni estetiche che regolano la tradizionale cornice modernista, che isola l'oggetto d'arte dal resto del mondo in un ambiente immacolato, asettico, puro e sacrale, come un luogo di culto. Come vedremo più avanti, l'approccio critico della pratica artistica all'istituzione museale, chiamato Institutional Critique, si svilupperà in maniera sistematica negli anni 60. Duchamp ha utilizzato diversi pseudonimi. Uno di questi è Rose, c'est la vie, che suona in francese come la frase Rose, c'est la vie, Eros, così è la vita, o Arroser la vie, brindare alla vita. La prima apparizione di Rose, c'est la vie è immortalata nell'iconico scatto di Merret del 1921. Dando vita e impersonando questo alter ego, l'artista utilizza il proprio corpo come un vero e proprio medium artistico e realizza una performance, anticipando di 40 anni la body art e la performance art che sconvolgono il mondo artistico negli anni 60. Inoltre, Duchamp può essere considerato uno dei precursori delle più recenti investigazioni sull'identità di genere in ambito artistico. Anche quando presenta l'opera Fontana nel 1917, in occasione della mostra organizzata dalla Society of Independent Artists, Duchamp si firma con uno pseudonimo, Hermat. Questo probabilmente perché egli stesso era membro della commissione organizzatrice della mostra e non voleva influenzarne il giudizio, ma piuttosto testarne l'effettiva apertura. Quando l'opera è l'unica ad essere rifiutata perché indecente e non considerabile come un'opera d'arte, Duchamp si dimette dal consiglio in segno di protesta. Il caso Richard Matt mette in evidenza e al contempo denuncia i pregiudizi su cui si fondava il tradizionale fare arte. L'introduzione del ready-made estende il campo della produzione artistica al piano filosofico e concettuale e le implicazioni e le conseguenze del gesto di Duchamp si diramano e sono evidenti in diverse correnti ed espressioni artistiche a lui successive. Prendiamo in considerazione il primo ready-made realizzato da Duchamp nel 1913, ruota di bicicletta, composto dall'unione di una ruota e di un banale sgabello. La prima cosa che notiamo è che in quest'opera entrambi gli elementi che la compongono hanno perso la propria funzionalità originale. Come avviene con l'orinatoio, che ribaltato e decontestualizzato perde la sua funzione d'uso, così la ruota capovolta sopra uno sgabello smette di servire a mezzo di locomozione, mentre lo sgabello non funge più da seduta perché occupato dalla ruota. Questi oggetti non sono passivamente in attesa di essere utilizzati, non sono più cose banali, ordinarie, anonime, che insieme ad altri oggetti spariscono inosservati sullo sfondo del nostro mondo. Scelti e riscattati dall'artista, essi diventano il centro di un mondo altro, quello dell'arte. La pratica di appropriazione e decontestualizzazione dell'oggetto banale e quotidiano verrà ripresa in particolare dal movimento del neodadaismo, che si sviluppa alla fine degli anni 50. Il secondo elemento a cui vogliamo porre attenzione è il movimento potenziale racchiuso nella ruota di bicicletta. Questo elemento non solo inserisce il dinamismo e il divenire in un oggetto d'arte, ma inserisce anche la casualità e la contingenza nell'opera, che cessa di essere un assoluto isolato dal mondo per diventare un oggetto inserito nel mondo e che risponde alle sollecitazioni esterne. Nel corso dei secoli, diversi artisti si sono particolarmente misurati con la rappresentazione del movimento e del dinamismo nell'arte. In età moderna ricordiamo in particolare due movimenti, il cubismo e soprattutto il futurismo. Duchamp stesso sperimenta con la rappresentazione del tempo che scorre nel suo nudo che scende le scale numero 2 del 1912. Con ruota di bicicletta, Duchamp non inserisce nella sua opera il movimento in maniera virtuale, non lo suggerisce attraverso degli espedienti, ma introduce un movimento reale, meccanico. Diversi anni più tardi, l'artista Alexander Calder creerà le sue sculture cinetiche, che Duchamp chiamerà mobiles, coniando il termine distintivo che ancora oggi utilizziamo per indicare queste sculture dinamiche dalle forme colorate e cangianti che ruotano cambiando costantemente aspetto. Negli stessi anni in Italia, l'artista Bruno Monari creava le macchine inutili. Negli anni 60 viene coniato il termine arte cinetica, per indicare quelle opere che presentano elementi dinamici che mirano a stimolare la percezione del movimento nello spettatore e introdurre la quarta dimensione nell'arte.
Una forte

0: critica che Duchamp fece all'arte del suo tempo, che egli definiva retinica, era il fatto che essa fosse concepita esclusivamente per compiacere l'occhio. A questo riguardo, un'altra cosa importante da tenere presente è il fatto che quest'opera non è semplicemente da osservare, da fruire col solo senso della vista, ma è un'opera che invita lo spettatore a ragionare, a porsi dei quesiti e a porsi la domanda, forse più importante di tutte: perché questa è arte? Il valore di un'opera non risiede nel tecnicismo o nella maestria della sua esecuzione, ma nell'idea che ne sta alla base, nel suo concetto, che diventa più importante del risultato estetico dell'opera. Nel 1967 viene coniata da Sol LeWitt l'espressione arte concettuale, per indicare quelle forme d'arte nate negli anni 60 che valorizzano il processo e la realizzazione intellettuale dell'opera, rifiutando il valore dell'oggetto estetico. Introducendo il ready-made, Duchamp compie un'operazione rivoluzionaria su diversi fronti e con diverse conseguenze, che concorrono a stravolgere il concetto tradizionale di opera d'arte. Rivediamoli insieme. Appropriazione e decontestualizzazione dell'oggetto ordinario. L'interesse dell'artista si concentra sul contingente e sul mondano. L'oggetto d'uso ordinario, spesso prodotto industrialmente, viene decontestualizzato e innalzato ad oggetto artistico, nella pienezza della sua presenza fisica e reale. Creazione di un'arte antiretinica. La fruizione dell'arte non è più prerogativa solo dei sensi, ma principalmente dell'intelletto, e l'esperienza dell'oggetto artistico non è finalizzata all'apprezzamento della bellezza sensibile, ma diventa un'esperienza di tipo concettuale. Inserimento del movimento reale nell'arte. Inserendo il movimento nell'opera, Duchamp apre anche il rapporto tra l'opera d'arte e lo spazio reale dove essa è inserita, ed in questo modo accoglie anche il caso e l'imprevedibilità come elementi chiave nella creazione artistica. Deumanizzazione dell'opera d'arte. L'artista non è più da considerarsi solo come un artigiano e l'opera non deve essere necessariamente realizzata manualmente dall'artista. Dagli anni 50 in avanti accade che le opere vengano eseguite attraverso procedimenti industriali o tramite l'utilizzo di strumenti meccanici, a scapito dell'artigianalità. L'impronta del gesto modellante dell'artista, catturato sulla superficie dell'opera, viene sostituita dalla purezza e perfezione formale delle superfici realizzate industrialmente. È innegabile dunque che Duchamp abbia spalancato un varco per lo svilupparsi dell'arte contemporanea. Ma per quanto l'introduzione dei ready-made sia stata fondamentale nel determinare una cesura rispetto ai retaggi dell'arte moderna e rappresenti uno degli elementi chiave per lo svilupparsi del significato e della funzione dell'oggetto artistico come lo intendiamo oggi, a mio parere il porre al centro del discorso artistico contemporaneo una discussione ontologica sull'arte è alquanto anacronistico. Come abbiamo visto infatti, Duchamp introduce per la prima volta il concetto di ready-made nel primo decennio del Novecento, stiamo dunque parlando di più di un secolo fa. Ritengo invece che ad oggi l'inizio dell'arte contemporanea sia da collocarsi tra gli anni 60 e gli anni 70 del secolo scorso. È in questo decennio infatti che si introducono due elementi che ritengo essere fondamentali per definire l'arte del XXI secolo, ovvero quella a noi veramente contemporanea. Il primo è l'interazione e la partecipazione attiva del pubblico, fondamentale all'essere stesso dell'oggetto artistico, come richiedevano le happening e le performance art che nascono appunto in quel periodo. Il secondo è l'utilizzo della tecnologia elettronica applicata all'arte. Se infatti nell'arte moderna era già stato introdotto l'uso della macchina fotografica, è solo alla fine degli anni 60, con l'avvento della videoarte, che gli artisti iniziano a servirsi della tecnologia elettronica, utilizzando nelle proprie opere videoregistratori e videocamere. Lo sviluppo tecnologico di ogni periodo storico influisce enormemente sulle diverse generazioni di artisti, sul loro modo di vedere il mondo e di produrre arte. Una delle caratteristiche dell'arte contemporanea di oggi, che la differenzia dalle forme artistiche del secolo scorso, è la sua sempre più crescente immaterialità, che non concerne solo le singole opere, ma anche la stessa fruizione artistica. Con l'avvento di Internet si sono sviluppate declinazioni tecno-artistiche quali l'arte digitale, l'arte multimediale e la net art, che hanno posto importanti nuovi quesiti sullo statuto dell'opera d'arte. Al contempo, assistiamo attualmente ad una proliferazione sempre più esponenziale della digitalizzazione dell'esperienza museale e dell'oggetto d'arte, la cui recente esplosione è stata una diretta conseguenza della pandemia mondiale, che ha stravolto molti aspetti di tutte le nostre interazioni. Possiamo far risalire l'inizio di questo processo di forte dematerializzazione dell'arte contemporanea a partire dalla perdita di un vero e proprio supporto materiale che segue lo svilupparsi dell'arte concettuale, della performance art e della videoarte negli anni 60. Fatte queste premesse, faremo iniziare la nostra panoramica introduttiva all'arte del XXI secolo a partire da quel periodo che può essere considerato come un importante spartiacque tra l'epoca moderna e il mondo contemporaneo, ovvero il secondo dopoguerra. Questo fondamentale periodo di transizione, in cui gli artisti sperimentano tecniche espressive nuove, ma sempre ispirandosi alle avanguardie storiche e continuando ad utilizzare principalmente media tradizionali come la pittura e la scultura, ci aiuterà a capire meglio quel momento di maggiore cesura col passato che si verifica alla fine degli anni 60 e che coinvolgerà diversi ambiti, sia quello culturale che sociale che politico. Vi aspetto nel prossimo video, dove parleremo della situazione dell'arte occidentale all'inizio degli anni 50.
1: Bene, il prossimo video lo guarderemo con grande interesse. Ringraziamo Alice e una panoramica, va bene, insomma, in 12 minuti, ma veramente essenziale, perché ha fatto capire l'intreccio che c'è tra un periodo e un altro, tra avanguardia e un'altra, tra il rapporto che c'è col contesto sociale, con le altre arti, è arrivato fino al periodo internet, insomma, per cui anche, ed era una premessa di questa trasmissione, come l'evoluzione tecnologica poi ha coinvolto anche l'evoluzione dell'espressione artistica. E sempre per parlare di contaminazioni, adesso vi faccio ascoltare un brano. Loro sono The Modern Lovers e il titolo è, guarda un po', Pablo Picasso. Arriva, eh? Perché Picasso viene da lontano.

Questi erano The Modern Lovers, Pablo Picasso. E ecco qua, sistemiamo. Ok, bene. Eh sì, perché qui bisogna sbadurlarsi tra il mixer, le piastre e poi il computer e quant'altro. Adesso facciamo una brevissima carrellata di quelli che sono stati i movimenti più importanti. E vabbè, abbiamo parlato a lungo degli anni 20-30, il futurismo, e qui c'è il mito della modernità, la velocità, la macchina, no? E comunque diciamo quelle che i critici, senza definire temporalmente il periodo, dal dopoguerra, dalla seconda guerra mondiale, insomma, si affermano tutta una serie di movimenti di avanguardie. Allora, nel 1950 parliamo di espressionismo astratto americano, Pollock, col dripping, William de Kooning, Franz Kline, Robert Motherwell, Mark Rothschild, Barnett Newman. Poi abbiamo l'arte informale, sempre negli anni 50, Vols, Arnaldo Pomodoro, Jean Fautier, Jean de Buffet, Alberto Burri, Lucio Fontana, ne abbiamo parlato prima. 1960, l'arte concettuale, dove il concetto, l'idea che la fa da padrone. Allora abbiamo Piero Manzoni, quello della merda d'artista, ne abbiamo parlato prima. Joseph Kossuth, Daniel Buren. Poi abbiamo Roman Opalka, Marcel Duchamp, e ne abbiamo parlato abbondantemente, Alice l'ha descritto in tutti i modi, Vito Acconci, Bruce Nauman. Poi abbiamo il gruppo Fluxus con Joseph Beuys, la body art, quella dell'arte del proprio corpo, con Marina Abramovic, Gilbert and George, Gina Pane. Abbiamo l'azionismo viennese, Günther Bruce, Otto Muhl, Hermann Nist. Abbiamo poi l'arte povera, dove l'Italia è stata una capitale in un certo senso. Abbiamo Pino Pascali, Elighiro Boetti, Eugène Cornelis, lui era greco ma sostanzialmente ha sempre vissuto in Italia, Giuseppe Penone. Abbiamo poi la mitica e famosa pop art, forse delle volte è stata, come devo dire, ampliata in maniera esagerata, pompata un po'. Andy Warhol, Keith Haring, Lloyd Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Jasper Johns. Già qui Keith Haring sarei un pochettino, perché cominciamo a parlare della street art, in un certo senso, il graffitismo. Comunque, poi abbiamo il minimalismo, Sol LeVitte, Dan Flowin, Frank Stella, Donald Judd. Nel 70 comincia a affermarsi l'iperrealismo, cioè i quadri che raffigurano in maniera più fotografica della fotografia, si chiama iperrealismo. Ralph Goins, Luciano Ventrone, Richard Estes, Chuck Close. Poi abbiamo la land art, cioè dove l'ambiente diventa il luogo dell'opera d'arte. E ovviamente qui abbiamo Christou, James Turrell, Michael Heiser. Poi nell'80 abbiamo il neoespressionismo con George Baselitz, Anselm Kiefer, Achille Bonet Oliva con tutta la trans avanguardia, li ricitiamo ancora i suoi artisti, Enzo Cucchi, Sandro Chia, Nicola De Maria, Francesco Clemente. Dal 90 ad oggi abbiamo l'arte relazionale, Filippo Areno, Felix Gonzalez, abbiamo la digital art, oggi abbiamo anche quella smaterializzata. Ecco, per cui c'è un inseguirsi, e questo è anche bello, questo flusso d'arte che si contamina di tanti linguaggi per farne sempre uno nuovo. E adesso, per rimanere sempre nel concetto delle contaminazioni, anzi, facciamo ascoltare un brano di Don McLean, che è Vincent, e chiaramente il riferimento è a Vincent van Gogh.

0: Abbiamo terminato con questa dolcissima canzone dedicata a Vincent van Gogh. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

pomeriggio da ADMR Rock Web Radio e da Federica Chicalcariandro. In questa puntata di Arte Random Music incontreremo il genio poetico di Renato Carusone, pianista, cantante, oltre che pittore. Renato Carusone all'anagrafe nasce a Napoli nel 1920 e manifesta presto la passione per la musica, cominciando a suonare il piano. Per volontà del padre, impiegato al botteghino del teatro Mercadante, inizia studi regolari, diplomandosi nel 1937 e a soli 17 anni presso il Conservatorio San Pietro a Maiello di Napoli. Nello stesso anno viene scritturato da una compagnia diretta da Aldo Russo, con la quale si imbarca per l'Africa orientale italiana. Dopo alterne vicende, lavora nell'orchestra di Gigi Ferraccioli, al Circolo Italia di Asmara. Qui si innamora di una delle ballerine, Lita Levidi, ragazza madre di origini veneziane. I due si sposano nel 38 e al ritorno in Italia il figlio Giuseppe, adottato dal pianista, sarà registrato col cognome Carusone. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, Renato Carusone viene chiamato alle armi e inviato al fronte della Somalia italiana. Dopo l'occupazione di Addis Abeba, torna ad Asmara e ottiene la direzione musicale del Teatro Odeon e dell'annesso Night Club. In repertorio ci sono i più famosi pezzi da ballo americani e in breve tempo Carusone riesce a farsi notare, costruendosi un invidiabile bagaglio di esperienze. Alla fine della guerra, Renato Carusone torna in Italia con la famiglia. Dopo 3 anni passate in piccole orchestre da ballo, nel 1949 viene invitato a formare un trio per l'inaugurazione dello Shaker Club di Napoli. Gli altri musicisti sono il chitarrista olandese Peter Van Wood e il batterista e fantasista Gigi Di Giacomo, nipote del celebre poeta Salvatore. Il trio ottiene un clamoroso successo e grazie agli auspici di Nino Oliviero, un autore di successo, nel 1950 incide un primo 78 giri contenente O Susanna e Scala Nitella, entrambe cantate da Peter Van Wood.

0: chitarra.
1: La carriera artistica di Renato Carosone può essere suddivisa in due fasi, distinte e separate. Infatti, la passione per la pittura emergerà in maniera prorompente solo alla fine degli anni 60, quando il pianista e cantante napoletano si era già ritirato da tempo dalla scena musicale. Negli anni 50 e 60 ogni energia creativa veniva concentrata nella musica. Dopo che nel 1952 Peter Van Wood aveva lasciato il trio per trasferirsi negli Stati Uniti, Carosone e Gegé costituiscono un quartetto. Dapprima col chitarrista Elik Baksik e il cantante Ray Martino, poi nel 1953 con Franco Cerri e il cantante Claudio Bernardini. In seguito sarà Piero Giorgetti a subentrare al posto di Bernardini. Quindi il gruppo si assesta in maniera definitiva con l'aggiunta di Alberto Pizzigoni alla chitarra e Riccardo Rauchi al sassofono e clarinetto. Nel gennaio del 1954 Carosone si presenta agli italiani attraverso il piccolo schermo, che aveva ancora pochissime ore di attività. Il programma musicale pomeridiano, l'Orchestra delle 15, vede infatti apparire in TV per la prima volta dei musicisti. Nello stesso anno, al Festival di Sanremo, la canzone "E la barca tornò sola" si piazza al terzo posto nell'interpretazione di Gino Latilla e Franco Ricci. Renato Carosone rimase così colpito dal tono funesto del brano che pochi mesi dopo la ripropone in TV in maniera divertente. La tragedia marittima partorita dagli autori si trasforma in una irresistibile parodia. L'effetto comico viene affidato alle parole di Gegé, che sottolinea con un noncurante "e a me che me ne importa" ogni strofa del melodrammatico testo cantato da Giorgetti. Ulteriore effetto comico viene aggiunto dal coretto di voci da cartone animato, stridule e canzonatorie, ottenute variando la velocità del nastro registrato e che intonano la strofa "mare crudele, mare crudele, mare crudele". Il colpo di grazia saranno i melodiosi gargarismi di Giorgetti, che fanno la parodia di uno struggente mandolino.

Da quelle apparizioni televisive in poi, per Renato Carosone è stato un fuoco di fila di straordinari successi, composti insieme al paroliere Nisa, pseudonimo di Nicola Salerno, ma interpretando anche classici della canzone partenopea e non. Fra il 1954 e il 1959 incise decine e decine di canzoni, molte delle quali finirono nei 7 album della serie Carosello Carosone. Maruzzella, La donna riccia, Tu e fa l'americano, Che la la, Torero, Pigliate una pastiglia, sono solo alcuni dei successi che hanno travolto la scena musicale italiana. Dopo diversi concerti tenuti in Europa, il sestetto di Renato Carosone, con l'aggiunta del percussionista Alto Pagani, sbarca a Cuba, inaugurando una memorabile tournée americana. Dopo Caracas e Rio de Janeiro, nel gennaio del 1958, Carosone approda alla Carnegie Hall di New York, fino allora riservata alla musica classica, con l'eccezione del clarinettista Benny Goodman, che ci aveva suonato nel 1938. Negli anni successivi, ulteriori successi discografici accompagnarono l'orchestra di Carosone in diverse altre tournée, che toccarono il Nord Africa, il Sud America e ancora gli Stati Uniti. Nel maggio 1960 si esibisce anche all'Ed Sullivan Show, il più importante programma musicale della TV americana, ottenendo un successo travolgente. Al ritorno in Italia, Renato Carosone si ritira improvvisamente dalla scena musicale. Mette in piedi un piccolo studio di registrazione e la lettera A, colonna musicale, con annessa etichetta discografica. Nel 1962 firma ancora con Nisa Gondolì Gondolà, un brano mai inciso direttamente che, presentato al Festival di Sanremo e affidato alle voci di Sergio Bruni ed Ernesto Bonino, si classifica terzo, con un riscontro commerciale ancor più clamoroso, arrivando al secondo posto dell'Hit Parade e rimanendovi per diversi mesi. Su insistenza delle Primary Rai-Fi, Renato Carosone scrive e incide ancora altro materiale, sempre in coppia con Nisa, fra cui il brano Nera Nera.

Il riscontro discografico era stato piuttosto deludente e Renato Carosone abbandonò presto l'idea di fare il discografico per dedicarsi al perfezionamento degli studi di musica classica e per dedicarsi alla pittura. Nel 1968 il figlio Pino si era iscritto ad un corso di disegno presso l'Accademia di Brera a Milano, invitando anche il padre adottivo a seguirlo. Frequentando l'Accademia, Carosone conobbe Ermanno Andressi, affermato pittore milanese, con cui strinse una calorosa amicizia che alimentò la passione per la pittura e soprattutto per gli acqueforti. A quasi 50 anni inizia così la seconda esperienza artistica della vita di Carosone. Egli comprese presto che la pittura e la musica avevano medesime leggi. Come un quadro fatto solo di colori non ha ragion d'essere, così la musica, fatta soltanto di melodia, finisce inevitabilmente per annoiare. E Renato Carosone, anche in ambito pittorico, si è dedicato alla ricerca di un genere figurativo che contenesse l'elemento ritmico. Le opere di Carosone, influenzate da cubismo e astrattismo figurale, tendono a eliminare i dettagli, operando una sintesi. La gamma dei colori è delimitata da linee che creano personaggi caratterizzati da essenzialità grafica. Immagini in cui siamo invitati a proiettarci per riconoscerci e confrontarci, riflettendo sull'uomo, spesso in maniera sardonica e satirica, ma pur sempre con affettuosa comprensione per esso. Per tutti gli anni 70, Renato Carosone si dedica esclusivamente alla pittura. Solo qualche sporadica apparizione ne tiene vivo il ricordo, come nell'agosto del 1975, quando torna in pubblico alla Bussola. Una big band di 19 elementi e le telecamere della Rai ripresero l'evento di una memorabile trasmissione intitolata Bentornato Carosone. Nel 1982 il maestro torna in studio, pubblica due album presentando nuovi brani e rilanciando quelli tradizionali, per nulla invecchiati dal tempo.

caffè, quella specie di caffè, è un fichissimo caffè per restare solo con

0: faith.
1: Nella nuova produzione discografica, Renato Carosone non si discosta dal preminente umorismo della vecchia, rimanendo anche in piena sintonia con la sua produzione pittorica. Attraverso l'uso dell'ironia, Carosone riesce sempre a non abusare del ridicolo. È come in una ricognizione celebrativa e li trova sempre la chiave per rappresentare in maniera intelligente ed empatica la figura umana. I suoi personaggi multiformi, come il Saracino, il Torero, il Rosso e la Rossa, la Sonnambula, il Beduino e il Cammello, esenti da turbamenti intellettualistici e analisi filosofiche impegnative, sono simboli legati al mondo dello spettacolo, all'ambiente popolare partenopeo e alla commedia dell'arte. Alla stessa maniera, i quadri dell'artista napoletano riproducono silhouette statiche o dinamiche, satiriche ed o drammatiche, governate dal gioco del chiaro e dell'oscuro. Figure umane appiattite che, grazie alla loro assurda precarietà fisica, danno un senso di spazialità e un'atmosfera stupita e ironica, sempre pervasa di poesia. I dipinti olio su tela di Renato Carosone sono stati più volte esposti al pubblico. All'inizio degli anni 90 cominciarono già le prime mosse itineranti, allestite presso la Casina Pompeiana di Napoli, 1993, presso lo showroom Pubblica Arte di Salerno, 1994, e presso la Galleria Cadoro di Roma nel 2000. Molti colleghi e personaggi dello spettacolo, come Renzo Arbore e Maurizio Costanzo, passando per artisti come Renzo Vespignani, hanno espresso la propria ammirazione per il Carosone pittore. La maggior parte di essi ha dimostrato di apprezzare il ritmo, l'essenzialità cromatica e strutturale, che riduce la tavolozza per un urgente bisogno di severità e compostezza tonale. L'intimità contemplativa dei colori netti e sgargianti distesi su quadri di Carosone fanno il paio con i bianchi e i neri presenti sul suo amato pianofortissimo.

Dopo le pubblicazioni di inizio anni 80, Renato Carosone non ha più rilasciato materiale musicale inedito, concentrando le energie sulla pittura. L'attività musicale è stata spesso relegata a concerti e qualche comparsata televisiva, come la celebre performance presso il Teatro Mercadante, trasmessa dalla Rai nel 95. I dischi pubblicati negli anni seguenti saranno solo collezioni e raccolte del suo sconfinato repertorio. Con riferimento specifico all'arte pittorica, dopo un primo momento più figurativo, la maturazione di Renato Carosone è approdata ad una ricerca critica, impostata sullo spazio e sulla forma, nella direzione di un'essenziale sintesi linguistica. Le tele di Carosone ricercano una nuova forma di espressione, con sapiente uso degli accostamenti cromatici, non in funzione decorativa, ma di una più sicura costruzione ritmica e di una maggiore concretezza. Gli spazi di composizione risultano distribuiti secondo un'economia tonale che sembra dominata dal rigore tipico della metrica musicale. Potremmo dire che il Carosone musicista integra inconsciamente il Carosone pittore, generando opere in cui si percepisce uno stato di malinconia e di ironia insieme, secondo cadenze che sembrano seguire le vertigini ascendenti del jazz e le profondità discendenti del blues. Classificare Renato Carosone pittore può apparire ossico a chi conosce solo la sua valenza musicale. Tuttavia, egli facilita il compito, rendendo chiari ed evidenti a tutti i riferimenti a personaggi ed esperienze del suo mondo. La pittura di Carosone è assolutamente musicale, ricca di ritmi e di cadenze, suggestione di un talento istintivo e destroso, ma anche poetico. L'immaginazione di Renato Carosone è animata dalle cose a lui familiari. È, come un prestigiatore, interpreta la realtà secondo i suoi personali canoni, mentre i personaggi che affollano le tele esprimono un intenso sentimento interiore, non soltanto per la forma cromatica, ma anche per quella musicale. Figure che sembrano tolte di peso dal mondo dello spettacolo, tanto da poterne identificare spesso il modello, come l'olio su tela del 1983, intitolato Boogie Woogie.

Nonostante le sporadiche apparizioni come musicista, Renato Carosone ha continuato a ricevere numerosi tributi dal mondo dello spettacolo. Nel 1996 riceve a Sanremo il premio Tenco per il rinnovamento apportato alla canzone napoletana italiana. Nel 1999 anche Hollywood gli rende omaggio con il film Il talento di Mr. Ripley, una pellicola di Anthony Minghella in cui Fiorello, Matt Damon e Jude Law si scatenano in Night al suono di Tu vuoi fare l'americano. Nel 2000, pur sofferente di enfisema polmonare, Renato Carosone pubblica l'autobiografia Un americano a Napoli, scritta a quattro mani col giornalista Federico Vacalebre. Nello stesso anno incide in duo con Tonino Carotone una versione di Tu vuoi fare l'americano contenuta in Mondo difficile,

Novecento. Ulteriori celebrazioni dell'arte poliedrica di Renato Carosone sono state anche due straordinarie mostre antologiche, allestite a Roma nel 2007 presso Castel Sant'Angelo e a Napoli nel 2011 presso il Maschio Angioino. Quest'ultima esposizione è stata inserita proprio nell'ambito del prestigioso Premio Carosone. Anche per oggi è tutto, con Arte Around Music, Federica Chicalcaliano vi augura buon proseguimento di serata sul canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altri.

Ho bisogno di silenzio. Come te che leggi col pensiero, non ad alta voce. Il suono della mia stessa voce adesso sarebbe rumore. Non parole, ma solo rumore fastidioso che mi distrae dal pensare. Ho bisogno di silenzio. Esco e per strada le solite persone, che conoscono la mia parlantina, disorientate dal mio rapido buongiorno, chissà. Forse pensano che ho fretta. Invece ho solo bisogno di silenzio. Tanto ho parlato, troppo. È arrivato il tempo di tacere, di raccogliere i pensieri, allegri, tristi, dolci, amari. Ce ne sono tanti dentro ognuno di noi. Gli amici veri, pochi, uno, sanno ascoltare anche il silenzio, sanno aspettare, capire. Chi di parole da me ne ha avute tante e non ne vuole più, ha bisogno, come me, di silenzio.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma, non fantasma, ci serve soccorso per mille tuoni. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità: corsare.

ed era la famosissima e indimenticabile Stand By Me di Benny King, celebre brano del 1962. Soundtrack anche nei titoli di coda del film capolavoro del 1986, ovvero Stand By Me, Ricordi di un'estate, film diretto da Rob Reiner, purtroppo recentemente scomparso. Il film è stato tratto dal racconto The Body di Stephen King. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate alla nuova puntata di Stazione Utopia, precisamente la 42esima e la prima del 2026. A proposito, meglio tardi che mai, i miei migliori auguri della voce al microfono di Barbara Guerra, ideatrice e curatrice di questo programma. Eccomi di nuovo dopo una lunghissima pausa. Scusatemi tanto la mia incostanza. Prima di iniziare con la presentazione dei brani, ci tengo a fare i miei sentiti ringraziamenti. Ringrazio per la parte tecnica e della console Enrico Simoncelli e ringrazio l'etichetta discografica e casa editrice Good Felax per le novità della musica indipendente alternativa. Iniziamo subito con l'ascolto di un giovane cantautore francese di note, ossia Imeric Meny. Il suo secondo album, Winter Sun, uscito nel 2020 a firma dell'etichetta Modulor, contiene 9 splendide tracce composte in un piccolo studio casalingo con i suoi fidi musicisti con cui è solito lavorare. È stato registrato in presa diretta, composto durante una sua tournée. Imeric è capace di scrivere splendide ballate folk rock dal gusto pop e con una forte impronta soul e blues, e con una bella voce potente e pulita. Dopo aver condiviso il palco con Santana, The Cranberries, eccetera, ha pubblicato il suo album d'esordio e vinto il prestigioso Cognac Blues Passion Award del 2017. Noi ora ascoltiamo la title track, ovvero Winter Sun, Imeric Meny.

E andiamo avanti ora ascoltando una bravissima cantautrice americana originaria del New Jersey, più interessante della scena indipendente, ovvero Sharon Van Etten e The Attachment Theory. Il suo ultimo disco, il settimo, uscito a febbraio nel 2025, composto insieme al gruppo che l'accompagna da anni nei tour. Per la prima volta Sharon rinuncia al controllo totale che aveva sempre esercitato sui suoi lavori e decide di improvvisare con i suoi musicisti. Questa apertura per Sharon porta a una svolta e a un suono diverso dai precedenti dischi. Da cantautrice a front woman, l'album è stato registrato nell'ex studio degli Eurythmics The Church a Londra. La produttrice è Marta Salogni, produttrice anche dei Depeche Mode, Björk, Bon Iver, è stata vitale, fondamentale, sia come produttrice sia per il suo amore per i sintetizzatori e il senso dell'avventura. Dal disco sono usciti 3 bellissimi singoli. L'album contiene 10 splendide tracce a firma della Jaga Gugur. Noi ascoltiamo il brano dal titolo Afterlife, Sharon Van Etten e The Attachment Theory. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora con un'altra bellissima voce femminile, una cantautrice irlandese nata e cresciuta a Dublino, ovvero Hilary Woods. È uscito nel 2025 il suo quinto album, scritto e autoprodotto dal titolo Night Crew, a firma dell'etichetta Sacred Bones. L'album è composto da 7 brani splendidi, ispirato e stimolato da molte influenze, tra cui aspetti del cinema, la gioia della danza, musica antica e l'attuale collettiva difesa di ciò che significa essere umani di fronte alla tirannia e oppressione. È stato registrato in vari paesi tra il 2023 e il 2025. Per Hilary Woods ogni disco è un salvagente, una zattera, un'istantanea, un segno sulla sabbia, una data che mi obbliga a rispettarla. Fare dischi è un modo di essere, dice. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo Taper, Hilary Woods. Sentiamo.

Ora andiamo avanti invece spostandoci in Australia, esattamente a Melbourne, con una formazione composta da quattro elementi. Si chiamano The Belair Lip Bombs. È uscito a ottobre del 2025 il loro secondo disco dal titolo Again, pubblicato con la Temmen Record. La band è guidata dalla carismatica cantante e chitarrista Macy Everett. Il loro stile viene definito Young Core. È un indie rock energico e emotivo, con riff luminosi e testi intensi e introspettivi. È un sound capace di unire passato e presente. Il disco contiene 10 tracce ed è stato anticipato dall'uscita di 3 singoli. Noi ora ascolteremo il brano che è uscito come primo singolo dal titolo Hey You.

Ora invece proseguiamo ritornando negli Stati Uniti, più precisamente nel Wisconsin, nella città di Eau Claire, con Justin Vernor, alias Bon Iver, realtà tra le più significative della musica contemporanea. Il nuovo album della band di Justin Vernon si intitola Sable Feble ed è uscito in aprile del 2025 per l'etichetta Jaja Gore. È il suo quinto album e arriva dopo 6 anni di silenzio discografico, interrotto solo dall'EP Sable del 2024. Il disco è un'opera in 2 parti, concepito come un doppio lavoro o un concept in 2 movimenti. Sable è la parte più ombrosa, introspettiva, nata dalla solitudine. E Feble è la parte luminosa, aperta, piena di speranza. Questa dialettica tra ombra e luce è il cuore del disco e racconta la possibilità di rinascere attraverso l'amore e l'impegno reciproco. È un disco importante per Bon Iver perché segna un nuovo inizio, un nuovo capitolo dopo anni di ricerca e silenzio creativo. È un lavoro che unisce intimità personale e visione universale. L'album è composto da 12 tracce, noi ascolteremo il brano dal titolo Things Behind, Things Behind.

Ora invece cambiamo genere di sonorità, ma rimaniamo in America con un duo formato da due sorelle attive dal 2004, ovvero le Coco Rosie. Hanno pubblicato a marzo del 2025 il loro ottavo album dal titolo Little Did Wishes con l'etichetta Joyful Noise. Il disco segna un ritorno potente e visionario per le sorelle Cassidy. È un album che intreccia dolore personale e collettivo, cultura pop e simboli contemporanei, e la loro sorellanza, che è sempre al centro del progetto. L'album contiene 12 brani e raccontano delle difficoltà generazionali delle donne, la fragilità dell'essere umano, dell'amore che ferisce e ricostruisce. Ed è scritto come un bricolage di simboli, visioni e cultura pop. Oltre ai loro album, le Coco Rosie hanno composto colonne sonore originali per 4 opere teatrali di Robert Wilson e collaborato con i Kronos Quartet in performance live al Jazz Festival di San Francisco. Le sorelle Cassidy hanno esplorato altre forme artistiche come mostre d'arte allestite in tutto il mondo e recentemente pubblicato per la prima volta un libro di poesie. Noi ascoltiamo ora il brano dal titolo List I Have.

Andiamo avanti ora rimanendo ancora una volta in America con un bravissimo cantautore americano originario di Moscow, Idaho, ovvero Josh Ritter. Il suo ultimo disco si intitola I Believe in You, Ma Only You, uscito metà settembre del 2025 per TT Tigers. È il suo tredicesimo album in studio e altre 7 EP dal 2000. Come autore ha pubblicato 2 romanzi bestseller a livello nazionale, è attivo anche come blogger e aggiorna regolarmente il suo Substack, uno spazio di riflessione ed esplorazione di idee che continuano così a plasmare la sua arte. Nel corso della sua carriera, Ritter si è guadagnato il rispetto di importanti leggende della musica come Bob Dylan e John Bates, che hanno eseguito e registrato le sue canzoni. Il nuovo disco contiene 10 brani, noi ora ascoltiamo il brano che è uscito anche come singolo, si intitola You Won't Dig My Grave.

Proseguiamo rimanendo in America, esattamente in Arizona, a Phoenix, con una delle giovani cantautrici più interessanti dell'americana contemporanea. Nel 2020 ha ricevuto una nomination al Grammy per il miglior album, ossia con Country Marie Andrews. Originaria di Phoenix, Arizona, ma residente a Nashville, Tennessee. È uscito il suo settimo album, si intitola Valentine e contiene 10 brani, il primo per l'etichetta TD Tigers. È stato registrato su un nastro a Los Angeles e scritto in un periodo di profondi cambiamenti e nuovi inizi. È il disco più sperimentale dal punto di vista sonoro della Andrews, che irradia residenza mentre esplora il terreno tra il dolore e il

Ora invece cambiamo latitudine e ci spostiamo nel cuore della Finlandia, precisamente ad Helsinki, dove il panorama musicale soul si arricchisce di una nuova e promettente protagonista. Lei è Milja Sisko, classe 1991, giovane artista finlandese che ha pubblicato il suo primo album dal titolo Introducing Milja Sisko, uscito nel 2024 per l'etichetta Timon Record, che è un punto di riferimento per il soul contemporaneo nordico. Il disco, composto da 10 brani originali, nasce dalla collaborazione con la band Cold Diamond e Mink, vera fucina creativa della scena soul finlandese. Il risultato? Un lavoro che fonde con eleganza le sonorità classiche del soul con una sensibilità moderna, costruendo armonie ipnotiche. Milja Sisko si distingue per la capacità di sovrapporre la sua voce ad un sound allo stesso tempo fresco e senza tempo, e creando un'atmosfera magnetica che cattura fin dal primo ascolto. E ora lasciamo che sia la musica a parlare. Sentiamo un estratto dal titolo Your Girl.

E siamo arrivati anche al penultimo ascolto di questo viaggio sonoro di novità musicali di diverso genere, di diverse suggestioni. E ora parliamo di un artista italiano che da più di 20 anni porta nel mondo un'idea di jazz italiano, ovvero Nicola Conte. Nato a Bari, classe 1964, chitarrista, produttore, DJ e figura centrale della scena jazz internazionale. Conte ha pubblicato oltre 10 album, tra lavori originali, progetti orchestrali e collaborazioni. Dal debutto con Jet Sound nel 2000 fino a progetti più recenti, ha costruito un percorso unico, dove si incontrano diversi generi musicali. Il suo ultimo lavoro si intitola Viaggio, pubblicato nel 2025 per Fallout Recording. Un disco che non è una semplice raccolta, ma una selezione curatissima di 10 brani di Library Music Italiana degli anni 70, firmati da maestri come Amedeo Tommasi e Alessandro Alessandroni. Conte li riporta alla luce con il suo stile inconfondibile. È un disco che restituisce atmosfere lounge, jazz morbido e suggestioni da colonna sonora. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo Living.

A questo punto, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, siamo giunti alla fine di questa puntata con l'ascolto dell'ultimo brano estratto dal nuovo album di Steven Gunn, classe 1977, un cantautore chitarrista statunitense originario di Lesdorf, Pennsylvania, oggi attivo a Brooklyn. Ex membro dei Violetters e di Kurt Weill, è diventato una delle figure più raffinate del folk contemporaneo grazie a uno stile che intreccia folk americano, psicadelia leggera, un linguaggio chitarristico narrativo. Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre 20 dischi tra album solisti, collaborazioni e progetti paralleli. Il suo nuovo lavoro Daily in Daily, pubblicato nel 2025 per No Quarter, è composto da 7 tracce. La genesi del disco si sviluppa tra 2 luoghi, Chicago, dove il suo produttore e arrangiatore ha curato la struttura sonora, gli arrangiamenti di archi e fiati, e Brooklyn, dove Gunn ha inciso le parti più intime di chitarra e voce. Il disco esplora temi di luce e ombra, rinascita, perdita, passaggi interiori e trasformazione, con un suono essenziale e sospeso che riflette una fase di profonda introspezione artistica. Il titolo del brano che ascolteremo si intitola Near There. Vorrei ricordarvi che la puntata è riascoltabile dal sito radiotalpa.it e sulle piattaforme di Mixcloud e Spotify. Ringrazio ancora per la preziosa collaborazione, per la parte tecnica, Enrico Simoncelli, e ringrazio ancora la Good Felax per le sue novità discografiche. Da Barbara Guerra, grazie a tutti e a tutti coloro che sono stati in ascolto, ci ascolterà in seguito e si vi va. Alla prossima! Intanto, buona musica!

0: Stazione, stazione, utopia, utopia, utopia.
1: Music and Joy, ogni venerdì alle 18 e in replica domenica alle 11 della sera.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: È la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!